0: cool.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Ora che stare insieme è reato,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Inizio a farci scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Oggi dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Oggi dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. L'estate.

la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior.

tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Elettrico, diesel o benzina?
5: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung, tuo a 579 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Golo

0: gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oggi dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Oggi dalle 9.45 su Radio Italia TV.

0: la domenica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Abbondanza del Sud.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon sabato, 11 luglio 2026. Morbillo assassino. Un'epidemia micidiale di morbillo mai vista prima in Bangladesh. 122.000 erotti casi, 946 nelle ultime ore, 746 bambini morti. Accade in Bangladesh dal mese di marzo. La malattia si trasmette attraverso il respiro, la tosse o gli starnuti. Un furto in casa di Pierluigi Diaco, ladri in azione con un flex, rubati orologi e oggetti personali. Diaco era uscito di casa insieme al suo compagno, il giornalista Alessio Hörsinger, e sono in corso appunto le indagini per capire e soprattutto per cercare di beccare chi ha rubato lì. A Terni il sindaco Arrone rivela: era un lupo o il canide che ha afferrato e trascinato la bambina nei giardini pubblici. Da piccolo comunque sta bene, ma c'è terrore e orrore. Sempre più intricato il mistero del caso che coinvolge il popolare bravissimo giornalista di Report Ranucci. Le indagini sono in corso, ci sono aspetti molto oscuri secondo le autorità. Sfiorata la tragedia, il finestrino dell'aereo che esplode dopo il decollo, passeggero rischia di essere risucchiato, paura su un volo in Grecia. In Iran, milioni ai funerali di Ali Khamenei, ucciso nei primi raid Stati Uniti-Israele. Affari tuoi, trasloca da Roma a Milano. Addio a Lupo, Tanat e alla mascotte, l'amatissimo Gennarino. A meno di ripensamenti, commenta De Martino. Al suo posto, però, al posto di Gennarino, ci sarà una sorpresa. Terza ondata di caldo africano, bollino rosso in mezza Europa, anzi più di mezza Europa, un caldo pazzesco, ci sono decine di vittime e la situazione è davvero pesantissima, oltre che fastidiosa. Lo dice l'Istat, PIL del primo trimestre segna più 0,3%, crescita acquisita per l'anno più 0,6%. Resta, dice l'Istat, l'incertezza della prospettiva mondiale. Eurogruppo, misure temporanee per la guerra, è importante seguire la via tracciata. Alimentazione, quasi il 50% degli italiani mangia poco sano, anche se il 97% è consapevole che mangiare sano aiuta la salute. Parere preliminare della Commissione Europea su Meta, i social potrebbero dare dipendenza. Rivedere dunque i servizi oppure si rischia una multa da 10,5 miliardi di euro. Dopo un anno, Re Carlo in Inghilterra ha incontrato il secondogenito Harry e la di lui famiglia, Meghan e i figlioli Archie e Lilibet. C'era anche ovviamente la regina Camilla. 10 bombe della seconda guerra mondiale trovate lungo i binari della Roma-Napoli a Latina, pur senza spoletta sarebbero potuti esplodere. A Loreto va a casa della ex e la ammazza a coltellate, poi si allontana insanguinato, rintracciato dai carabinieri, ha subito confessato.

0: passato. Avverte Donald Trump: se l'Iran mi uccide ci sarà una reazione mai vista. Io ho lasciato tutte, ho scritto le disposizioni in caso di mia uccisione. La tregua è finita. Dicono Anna Falchi e Andrea Crippa: sì, è vero, abbiamo litigato al ristorante davanti a tutti, poi però è arrivato il bacio della pace. Ah, meno male, se no eravamo in pensiero, Crippa, Motociclismo, lo sport, weekend in Germania, Fernandez il migliore delle libere, Martin conduce il mondiale MotoGP, Bezzecchi però è lì a 7 punti, si corre sul Sachsenring. Il tennis inesorabile, bravissimo Jannik Sinner, e ormai anche Wimbledon, anche quest'anno è quasi certamente suo, infatti contro Zverev ci sarà la finale. Jannik ha eliminato in 3 set l'ex numero 1 al mondo Djokovic. Il calcio e i mondiali: la prima semifinale sarà Spagna contro Francia, in programma martedì. Nel weekend gli ultimi 2 quarti: Norvegia-Inghilterra, Argentina contro Svizzera. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buon sabato da Alberto Alfano. Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cieli sereni invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree pianeggianti. Poche variazioni altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
12: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Deghi aprire la pagina deghi.it.
19: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi deghi solo cliccare.
19: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Deghi provare.
16: Deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non si credi.
21: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
22: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: CD con 32 canzoni.
1: Questa non è una canzone estiva, sei una iena.
0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che vuoi?

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90€ in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950€ qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
14: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
13: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399€ e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
17: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
16: La Torrente, baciati dal sole del sud.
18: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
19: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
18: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
19: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
18: Aperti anche domenica 12.
19: Dettagli in negozi su demenego.it.
20: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domani dalle 21 su Radio Italia TV.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, buon sabato da Alberto Alfano. In Campania, sulla statale 85 Venafrana, traffico rallentato dopo l'incrocio stazione di Vairano, statale 6 Casilina, statale 608 e prima dell'incrocio Venafro, in direzione Agapito. Sulla statale 3 via Flaminia, nelle Marche, rallentamenti causa carichi dispersi prima dell'incrocio Ponte Dazzo e dopo l'incrocio Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, in direzione incrocio Piazzale Flaminio. In Sicilia, sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani, c'è fondo stradale dissestato dopo Fegotto, allacciamento a 29 Palermo-Mazara del Vallo e prima dello svincolo di Segesta, direzione Trapani. In Campania, sulla statale 372 Telesina, traffico rallentato prima di Pietravairano e l'incrocio Casello-Caianello a 1 Milano-Napoli in direzione incrocio Casello-Caianello. In Toscana, sulla statale 12 della Betone e del Brennero, c'è corsia chiusa a causa lavori, dopo l'incrocio Borgo a Mozzano e prima dell'incrocio di Chifenti, direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 in Umbria ci sono dei lavori di manutenzione prima dell'incrocio Ponte Pattoli e dopo l'incrocio Bosco in direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump avverte l'Iran, la tregua è finita, se mi uccidono saranno bombardati con una potenza mai vista. Rachki sul cessate il fuoco, abbiamo mantenuto la parola, dice. L'inferno di fuoco in Andalusia, almeno 12 morti, decine di dispersi, migliaia di evacuati, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Paura su un volo Ryanair in Grecia, frammenti del motore rompono un finestrino, un passeggero rischia di essere risucchiato, l'uomo si è salvato trattenuto dai vicini. Ragazza sfregiata al volto a Milano, oggi gli interrogatori del 27enne algerino arrestato dopo l'aggressione di giovedì in metropolitana, la donna confessa: credevo di morire. L'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come presunto mandante. Fine settimana, due facce rimangono con il bollino rosso, Firenze e Perugia, al nord di

0: temporali, domani torna il gran caldo su tutta l'Italia, il picco a metà settimana. Sinner batte Djokovic, è di nuovo in finale a Wimbledon, domani trova Zverev. Ai mondiali la Spagna piega il Belgio, vola in semifinale stasera Norvegia-Inghilterra. MotoGP, Marc Marquez domina le pre-qualifiche in Germania, alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domani la gara, tutto live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo entrati nel weekend, oggi sabato 11 luglio 2026 ed è Santa Olga. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete, colti da un entusiasmo improvviso, oggi farete impallidire anche le persone già abituate alle vostre stranezze. La vostra percezione della realtà sarà di difficile condivisione anche per chi solitamente è disposto a seguirvi nei vostri progetti stravaganti. Toro, il giorno si presenterà turbolento, passeranno nel cielo influssi frastornanti che attenteranno la vostra tranquillità. Reazioni imprevedibili renderanno instabile un rapporto. Se ci tenete al vostro partner sentimentale, sarà meglio mostrarsi arrendevoli. Gemelli, la luna entrerà oggi nel segno e vi spianerà la via verso le vostre più segrete ambizioni, anzi, ne stimolerà di nuove e un po' piccanti, pronte a emergere. Andranno molto bene l'amore e la vita di coppia. La vostra dolcezza sarà la chiave di una bella conquista. Cancro. Una decisione in campo finanziario creerà qualche dubbio che potrete però risolvere parlando e confrontandovi con una persona amica e competente in materia. Se non saprete scegliere tra una serata tranquilla e un'uscita mondana, c'è chi deciderà per voi. Leone. Sfruttate l'aiuto delle stelle e imperniate le vostre iniziative sulla collaborazione su atteggiamenti razionali. Potrete cogliere il meglio e portare a compimento quanto iniziato. Nelle coppie più giovani, la passione sarà protagonista della serata. Vergine, vi aspetta un fine settimana denso di decisioni da prendere e di situazioni in cui, se volete ottenere qualcosa, dovete osare. Il settore più gettonato sarà quello delle amicizie e delle associazioni culturali. Migliorerà l'atmosfera sentimentale grazie alla vostra dolce metà. Bilancia. Un piccolo neo nei rapporti individuali non riuscirà a turbare un orizzonte sostanzialmente sereno e promettente sotto tanti punti di vista. Farete il punto su una situazione non del tutto piacevole e gratificante, ma molto allettante. Scorpione. Sabato dinamico e felice sotto ogni profilo, con Venere positiva, i sentimenti riprenderanno quota, l'amore vi travolgerà, i sensi e la fantasia si accenderanno, alcune conoscenze si faranno più tenere e da una nuova amicizia nascerà un grande amore. Sagittario, un colpo di fortuna vi permetterà di far salire le vostre quotazioni agli occhi di una persona che vi interessa. La vittoria decisiva arriverà solo in un modo, facendole capire senza ambiguità quello che provate per lei. Coraggio, vincete la timidezza e buttatevi. Capricorno, le energie non saranno soddisfacenti, segno che dovrete staccare la spina e prendervi una pausa che consenta al fisico di ricaricarsi. La serata sarà ricca di situazioni allettanti e stuzzicanti per chi desidererà correre sulle montagne russe dell'amore. Acquario. Forse alle vostre spalle sta succedendo qualcosa di poco pulito. Probabilmente si tratta solo di pettegolezzi, ma non è il caso di abbassare la guardia. Dovrete necessariamente fare i conti con un legame esistente o compromesse fatte in un recente passato. Pesci. Alcune insicurezze emergeranno causando tensioni con il partner. Sarete piuttosto distratti e poco disponibili verso la persona amata che vi sta accanto. Alcuni bruschi cambiamenti potrebbero farvi perdere la stima di voi stessi, ma dovrete affrontare la situazione con grande energia. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

E la stellina Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, anche oggi, sì, anche sabato. Abbiamo mandato in vacanza per un giorno, o forse più, non lo so, a dire la verità, Fiorella. Ci sarò io, buongiorno da Paoletta, buongiorno Lidia, che è qui insieme a me, di fronte a me, vicinissima. Lei però non è al sole, alla parte tecnica, Cristina per la redazione. Il nostro ultimo giorno al Voi Arenella Resort, e quindi ci godiamo questa giornata insieme a voi proprio da qui, ma mi voglio concentrare su di voi. Voglio proprio sapere se oggi lavorerete o vi concederete un giretto, qualcosa di diverso, se avete voglia di andare a vedere qualcosa che non conoscete o di tornare in un posto che vi fa stare bene, se andate a fare il bagno da qualche parte o se preferite andare a camminare o scoprire un posto, una città, un museo, qualcosa di interessante, o il divano, se preferite. Vedo facce che dicono sì, il divano serve anche quello. E allora raccontatevi, buongiorno, io sono ad un balconcino e gli ospiti del villaggio passano per andare alla piscina o al mare. 331 995 0095, se avete voglia di raccontarvi ditemelo, perché proprio c'è gente che ha bisogno di ispirazione, magari grazie a quello che scriverete proprio voi ispirerete qualcun altro. Poi è proprio il piacere della condivisione. Noi abbiamo un grande classico, c'è cioè un Vasco Rossi per aprire questo appuntamento stamattina, e la canzone è Siamo qui.

0: sì, su Radio Italia, solo musica italiana, che tra l'altro ha ricordato un anniversario importante, perché 36 anni fa si esibiva per la prima volta a San Siro a Milano con 75.000 persone ed è stato il primo italiano a riempire lo stadio milanese. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi, molti si stanno spostando, ma anche c'è chi lavora. Firmati la prossima volta. Infatti scrivono: noi lavoro da Barletta in campagna dove il sole picchia.
1: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna.

0: E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Oggi dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Oggi dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: mi sbaglio, Antonio, e lavoriamo nei vigneti anche la domenica, quindi oltre oggi anche domani. Altro che mare, grazie per la compagnia. No, Antonio, grazie a te e grazie a voi per la fedeltà. E poi c'è Maurizio dalla Sardegna, da Oristano, che secondo me mi prende un po' in giro, dice: i sabati, quelli belli d'estate, quando ascolti Radio Italia solo musica italiana, e c'è Paoletta che solitamente fa festa di sabato. Eh sì, che mi prende un po' in giro Maurizio, ma a me fa piacere star qui. E lui aggiunge: sono al lavoro anch'io. E quindi, se vi state spostando, avete proprio bisogno della viabilità.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Liguria, sulla strada statale 1 via Aurelia, è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa tra gli svincoli di Padivarma e di Borghetto di Vara in direzione San Luigi, allacciamento A10 Genova Ventimiglia in provincia della Spezia. In Emilia Romagna, sulla strada statale 309 Romea, è attiva un senso unico alternato di 1 km circa all'altezza dello svincolo di San Giuseppe in provincia di Ferrara. In Abruzzo, sulla strada statale 81 Piceno a Prutina, è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri tra lo svincolo per Cepagatti e lo svincolo per Villanova in provincia di Pescara. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo di Altilia Grimaldi e l'area di servizio Rogliano in direzione Fisciano in provincia di Cosenza. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Puro amore, zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando nella paglia, come scrive una coppia. Anch'io e mio marito stiamo lavorando nei campi, infatti hanno mandato anche una foto dal trattore, evidentemente. Spero che quel trattore abbia l'aria condizionata, ragazzi, me lo auguro con tutto il cuore. Comunque buon lavoro a tutti voi. E poi c'è invece chi si darà al divertimento, al festeggiamento. Buongiorno Paoletta, oggi tutta la mia famiglia andrà al matrimonio di mio cugino qui ad Alicante, dove fa un caldo pazzesco. In Spagna si schiatta come in Italia, forse anche di più. Passeremo l'intera giornata lì, cerimonia sottipini, pranzo, balli, tanta musica e buon fine settimana a tutti, e spero che tutta l'Italia tifi per la vittoria della Spagna. Non si è firmata, ma perché non me lo ricordate? Quante volte ve lo devo dire di firmarvi? Io vi voglio dire, vi voglio nominare. No, scusa, Sonia l'aveva fatto. Sonia, perdonami, era il rigo sotto, non si vedeva. Ti ho fatto un setone per niente. Proprio tu che sei stata brava, hai scritto tutto da dove scrivevi. Sonia, quindi immagino un po' la situazione. Tutti precisi, truccati, col tacco alto e tutto a posto, e poi dopo un'oretta tutti sbilenchi, morti di caldo, però vi divertirete. E questo è il mio augurio per voi. E ora il nuovo singolo, come dicevamo ieri, estratto da

0: Los Angeles, Blanco su Radio Italia, solo musica italiana ancora per oggi, e siamo in diretta dal Voi Arenella Resort della Sicilia vicino Siracusa. Abbiamo portato la diretta, lo faremo ancora oggi, l'animazione, i DJ set anche ieri sera, la grande musica italiana. Le info le trovate su radioitalia.it e vi invito a scoprire di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e tutte le strutture Voi Hotels, dove? Sul sito voihotels.com.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: 100.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato un messaggio, ma non è l'unico che dice più o meno così. Ma facciamo un saluto a Peppino Di Capri, scrive Manuel da Treviso. Ma certo che lo facciamo, Manuel. Guarda, mi stavo preparando, stavo cercando la canzone, ci stavamo lavorando, perché Peppino Di Capri non c'è più da oggi, si è spento all'età di 86 anni. Peppino Di Capri, che è stato un artista dalla longevità artistica incredibile, e pensate che lui, quando aveva 4 anni, ha suonato il pianoforte a 4 anni. Io non so, ma dovevo manco tenere il ciuccio a 4 anni. Lui ha suonato il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda Guerra Mondiale, e si può dire che la sua carriera musicale è cominciata proprio così. E poi ha vissuto sempre nella musica, perché aveva questo nonno che suonava nella banda musicale di Capri e il papà che aveva un negozio di strumenti musicali. Quindi è cresciuto con questa fascinazione della musica e ha imparato a masticarla, a suonarla sin da piccolo, e poi l'ha fatta sua. Infatti ogni canzone che ha creato, perché è stato un grande autore oltre che attore, l'ha fatta riconoscibile. Tu riconoscevi immediatamente la sua voce, il suo stile, anche se negli anni 60, adesso ascoltando le canzoni oggi, ci sembrano quelle di tutti, tutte molto simili. Eppure lui si è sempre distinto. Si è sempre distinto anche perché era elegante, gentile, un vero signore. E poi è partito da una piccola isola che ha amato così tanto che ha scelto di tenerla nel nome, perché lui si chiamava diversamente, Giuseppe Faiella. E allora, per augurare un buon viaggio a Peppino Di Capri, lo ascoltiamo. Champagne.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato, 11 luglio 2026. È morto Giuseppe Faiella, Peppino di Capri. Addio Peppino, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato.
2: La metà non è capace di magnà. Il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 34% dolciumi e caramelle a gugù, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. È un fenomeno ancora più allarmante tra i giovani. Il 61% consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 47% le merendine e il 39% dolciumi. Il 35% le barrette e il 29% gli energy drink. Quasi 9 volte superiori rispetto agli anziani. Emerge da un report di Coldiretti Censis. Il 97% degli italiani, insomma, però vuole mangiare sano per prevenire malattie come diabete, obesità e cardiopatia. Beh, ci sono anche delle contraddizioni, quindi. L'Unione Europea si rivolge a Meta e dice: i social sono come la droga, vigilate sui rischi o vi arriverà una maxi multa. La Lazio di Bayeux in mostra a Londra, dalla Normandia in massima sicurezza. C'è la battaglia di Hastings descritta meravigliosamente in 70 metri. E il tycoon ha fatto una specie di testamento contro l'Iran: se l'Iran mi uccide ci sarà una reazione mai vista, ho già lasciato scritto tutto cosa devono fare per vendicarmi, la tregua è finita, dice ancora il tycoon. Mattarella ai giovani si rivolge nell'anniversario di Seveso: voi siete il futuro, una cerimonia commovente per i 50 anni dalla nube di diossina. L'azienda irresponsabile e reticente, per questo nella ditta svizzera Ichemesa ci fu questo guasto terribile. Centinaia con lesioni, animali e morti. Fu una vicenda terribile che non è stata e non potrà mai essere dimenticata, come il caldo pazzesco di questi giorni. Terza ondata di caldo africano, bollino rosso un po' dappertutto, non soltanto in Italia ma anche in Europa, e ci sono anche delle vittime. Dice la criminologa, personaggio televisivo, Roberta Bruzzone: a 7 anni ho capito quale sarebbe stata la mia strada, questa, e vi voglio rivelare che la vicenda di Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ribadisco, a 7 anni avevo già capito che sarei diventata criminologa. Interessante, grazie dell'informazione, Robby. Il tennis, Jannik Sinner contro Zverev, ecco la finale di Wimbledon domani. Jannik ha eliminato in semifinale in 3-7 Djokovic. Dai Jannik, il traguardo è vicino e tu lo raggiungerai, sì. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto ad Alberto Alfano. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nannini e Marrakesh, American Inc. su Radio Italia, solo musica italiana. Giuseppe e Rita stanno facendo un'attività sportiva molto piacevole. Camminano sul lago di Zurigo, quindi camminano e vedono un panorama molto bello. Ma scusate, Giuseppe e Rita, ho fatto un'associazione forse banale, ma mi è venuto subito in mente il cioccolato. Ho collegato la Svizzera al cioccolato perché leggevo di questo articolo che si dedica al cioccolato, ma soprattutto ai gusti strani che adesso esistono di cioccolato, perché io sinceramente sono abituata a quelli più classici, alla nocciola, però ce ne sono tantissimi, tipo cioccolato e carne affumicata, oppure c'è quello con le spezie orientali, ci sta la cannella, formaggi, funghi, prodotti tipici italiani, c'è anche il cioccolato al bacon. Mamma mia ragazzi, come fate? Che mette insieme appunto la dolcezza del cioccolato al latte e il gusto affumicato della pancetta, che già il cioccolato al latte io non lo considero manco cioccolato, comunque con una punta di sale marino. Poi c'è il cioccolato al wasabi, che è molto deciso, leggermente piccante, pizzica un po'. E poi dicevo gli abbinamenti con i formaggi, c'è il cioccolato al parmigiano, il formaggio con il cioccolato col formaggio di capra, che è nato in Scandinavia e che mette insieme appunto il cacao, un sapore più intenso e particolare. Poi ci sono quelle estreme, allora il cioccolato all'aglio, che è diventato una curiosità soprattutto per il periodo di Halloween, il cioccolato e funghi porcini, che ha questo profumo selvatico. Ma io quando leggo di queste cose penso davvero di essere troppo antica per spingermi là. Io mi tengo il mio cioccolato fondente al 75% al massimo, con le fave di cacao tagliuzzate dentro e basta. Sono antica, perdonatemi.
1: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Euforia Annalisa e scrive Piera da Pavia, ma scusate, relax in poltrona sul balcone e un libro e poi con la radio sintonizzata su Radio Italia solo musica italiana. Cosa c'è di meglio? Piera, c'è ragione.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da €18 al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: I regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La piadineria,
13: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Sei invitato a Radio Italia Party.

0: Sognami, Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana, grande successo per le sue date, tutte sold out, queste 10 date programmate a Tindari, proprio lì vicino dove siamo stati anche noi in villaggio, parliamo della provincia di Messina per questo Unplugged 2026. La tournée è partita poco più di una settimana fa, venerdì 3 luglio, proprio da Tindari, da questo teatro greco che è bellissimo, per cui tutto il concerto è immerso in un'atmosfera diversa, veramente originale. È veramente a pochi minuti di auto dal voi Baia di Tindari Resort e si esibirà qui fino a sabato 18, dopodiché si sposterà all'anfiteatro romano di Lucera in provincia di Foggia, quindi un'altra location invidiabile, dal 21 luglio al 2 agosto. Trovate il resto delle date poi sul nostro sito. Ed emozionante per Biagio Antonacci fermarsi a cantare più giorni nella stessa città, lo ha detto lui stesso, perché ha raccontato che finisci col sentirti davvero a casa, si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l'ospitalità e la cultura del posto. E ora l'appuntamento è con l'Anika Flash.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: scrive a Gabri Ponte Giovanotti e il messaggio che dice: noi stiamo andando verso la spiaggia della Pelosa in Sardegna, mia moglie accanto a me che smanetta con il cellulare nell'attesa che si liberi qualche posto in spiaggia per prenotare, speriamo in bene. Vi ascoltiamo sempre, Martina, Carmelo da Palermo, in bocca al lupo, e sappiate che lo fanno per proteggere la spiaggia, ma voi questo lo sapete benissimo.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90€ in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
13: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
12: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

pomeriggio, Share the Love, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, ed è quello che vi auguro anch'io, un buon viaggio, visto che è una giornata di spostamenti, di caccia alle spiagge. Sentivamo prima una coppia, ma è arrivato per voi ragazzi un messaggio da parte di una residente, Francesca da Sassari, dice: messaggio per la coppia di Palermo che aspetta che si liberi un posto alla spiaggia della Pelosa. Da residente vi dico che di sabato sarà praticamente impossibile, però vi consiglio la spiaggia delle Saline, che è lì vicino, altrettanto bellissima. Francesca, sei stata veramente grande, grazie da parte loro. E adesso invece vi porto a Gianni Morandi, perché non si ferma più. Gianni è inarrestabile, sta facendo questo viaggio con C'era un ragazzo estate 2026, che lo impegna per tutta la stagione estiva, 15 appuntamenti a cielo aperto, dove propone grandi classici, anche pezzi più recenti, per continuare a festeggiare i 60 anni da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Le info le trovate su radioitalia.it e noi siamo la sua radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026. Gianni Morandi, lo ascoltiamo con Alessandra Moroso, e questa è Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il ragazzo dei record su Radio Italia, solo musica italiana, era Vieni nel mio cuore, ultimo.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali, e poi c'è chi la prende con filosofia di fronte a un ritardo, a una coda. Infatti scrivono: meno male, abbiamo scelto di smezzare il viaggio, 2 ore di ritardo circa, ci fermiamo a Roseto degli Abruzzi per mangiare gli arrosticini, mi sembra un'ottima idea. E su Radio Italia solo musica italiana alle 11 in punto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump avverte l'Iran: la tregua è finita, se mi uccidono saranno bombardati con una potenza mai vista. Rachki: sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola. Inferno di fuoco in Andalusia, almeno 12 morti, decine di dispersi, migliaia di evacuati. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Paura su un volo Ryanair in Grecia: frammenti del motore rompono un finestrino, un passeggero rischia di essere risucchiato, l'uomo si è salvato trattenuto dai vicini. Ragazza sfregiata al volto a Milano, oggi gli interrogatori del 27enne algerino arrestato dopo l'aggressione di giovedì in metropolitana. La donna confessa: credevo di morire. Fine settimana due facce, rimangono con il bollino rosso Firenze e Perugia, al nord invece attesi temporali. Domani torna il gran caldo su tutta l'Italia, il picco a metà settimana. Sinner batte Djokovic, è di nuovo in finale a Wimbledon, domani trova Zverev. Ai mondiali la Spagna piega il Belgio, vola in semifinale stasera Norvegia, Inghilterra. Lutto nel mondo della musica: è morto dopo una lunga malattia Peppino Di Capri, è stato uno dei grandi interpreti della canzone italiana, autore di successi come Champagne, Roberta, Let's Twist Again.

Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

su Radio Italia, solo musica italiana nella nostra ultima, la mia ultima diretta dal Voi Arenella Resort. Emma, la cantante, è veramente coraggiosa perché, a giudicare da quello che mostra nelle immagini su Instagram, è impegnata un'altra volta con un nuovo trasloco di casa. Dico coraggiosa perché farlo in questo periodo con sto caldo deve essere veramente impegnativo, e mi capiranno quello che dico, capirà quello che dico chi sta facendo il trasloco in questi giorni. Lei ha già cambiato abitazione nel 2015, nel 2022, così come 4 anni fa, è alle prese con scatole, scatoloni, mentre ha anche impegni lavorativi, non si ferma, perché se nel 2022 era venuto dopo il Festival di Sanremo, quest'estate si fa tra una data e l'altra del tour. Infatti ieri sera era in provincia di Cuneo e stasera sarà alla Spezia. Sarà aiutata certamente, però comunque non è mai una cosa semplice, è sempre sconvolgente fare un trasloco. Noi l'ascoltiamo con Fabri Fibra e Antidroga. Ma

0: su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito del trasloco che sta facendo Emma e chissà quante altre persone in questo periodo col caldo, Sabri da Milano hai ragione, dice: ciao Paoletta, a me spaventa pure il cambio armadio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento.

0: Automobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
12: I want everyone on the floor, everyone get on the floor, everyone get down low as well. I want to see these lights.

0: letto.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo toccato questo argomento vagamente poco fa, forse un'ora fa, ho perso la cognizione del tempo, quando parlavamo del cioccolato e di tutti i vari gusti di cioccolato che ci sono. Io vi dicevo che sono ancorata ai gusti classici. A proposito di questo, ne parlava qualche giorno fa anche Daniela Cappelletti del taste freezing, cioè quella tendenza a rimanere legati ai gusti scoperti da piccoli e quindi a diventare meno aperti alle novità. Ecco, io questo lo capisco per quanto riguarda il cibo, per il resto no, mi sembra di essere molto molto aperto. Chissà per voi come funziona. Comunque si dice che questo taste freezing, questa scarsa capacità di cambiare

gusti, si può curare, si può contrastare, si può uscire volontariamente dalla comfort zone. Bisogna fare un piccolo sforzo dedicando almeno una piccola parte a dei propri consumi culturali, tutto, a qualcosa di nuovo, ad esempio un film che non andreste mai a vedere, vabbè, ci va il tuo amico, ok, vado con l'amico, una serie lontana dai propri gusti, un artista sconosciuto, un libro di un autore mai letto. E quindi però bisognerebbe farlo sempre con una persona fidata, più che con l'algoritmo, cercare consigli da persone con gusti diversi dai nostri, che si stimano, e leggere recensioni, esplorare, spingerci a provare l'ignoto. E poi bisogna evitare di confrontare ogni nuova scoperta con i ricordi del passato, perché sennò poi dopo non c'è gara, non si lascia spazio a nuovi stimoli, non si permette al nostro gusto di evolvere. Questo lo dico a voi, ma lo dico anche a me, è importante anche per me. È in giro anche lei, trovate tutte le date su radioitalia.it. Arisa, questa è Magica Favola.

Radio Italia, solo musica italiana dal voi Arenella Resort dalla Sicilia, e parliamo di ragazzi perché oggi gli adolescenti prendono sempre più spesso come punto di riferimento gli artisti, i cantanti. In passato era un po' diverso perché gli idoli erano soprattutto sportivi, calciatori, anche personaggi televisivi, basta pensare alle veline, a quei programmi iconici, anche perché poi ce n'erano molti di meno, i canali erano pochissimi. E c'è stato questo cambiamento poi corroborato anche dai social, che hanno reso gli artisti più vicini a loro, più vicini al pubblico, e quindi c'è questo fenomeno dei super fan, ragazzi che non si limitano ad ascoltare la musica e creano proprio un legame forte con gli artisti, lo seguono, lo sostengono, si sentono parte di una comunità. È per questo che i cantanti si sentono una responsabilità anche più grande, lo hanno chiesto anche ad Anna in un'intervista in un'occasione dell'uscita del suo nuovo album, che ha raccontato di credere di essere un esempio per le ragazze. Hanno visto una ragazza normale diventare qualcosa di potente, e il suo obiettivo è infatti quello di ispirare le ragazze e far pensare che chiunque possa diventare una million dollar babe, dimostrando che oggi un artista può essere molto più di una semplice cantante, può diventare un esempio, una fonte di motivazione per chi la segue. Poi nel suo caso è un esempio molto sano, anche in un ambiente che potrebbe non esserlo del tutto, lei lo è invece. E noi ascoltiamo un artista che conosciamo da tanto tempo, una possibilità, Malika Yan.

0: Una possibilità, Malika Ayan su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi.

0: 100%. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
0: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Resta con me le bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Ma qui condividiamo dei gusti, perché c'è un'ascoltatrice che scrive dalla provincia di Milano, si chiama Valeria, e racconta che lei adora il lago perché la rilassa, le permette di staccare. Anch'io ne sono innamorata dell'atmosfera dei laghi, ci vivo anche su un lago piccolino. E lei racconta: prediligo il Lago Maggiore, però quest'anno andrò qualche giorno sul lago di Como. Il lago di Garda molto bello, ma tanto turistico. Iseo molto carino, anche una gita in giornata da Milano, non ci vuole molto tempo. E poi scrive: approfitto per

condividere il mio ultimo acquisto in fatto di musica. Radio Italia Summer Hits. Brava, bravissima Valeria. E auguro anche a te veramente un buon weekend. E ascoltiamo insieme qualcosa di grande, cioè Coez.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, la canzone che mi accompagna al saluto per voi. L'appuntamento è per lunedì prossimo dalle 9 a mezzogiorno, nel nostro giorno normale, tutta la settimana dal lunedì al venerdì, a partire dalle 9 appunto per 3 ore insieme. Paoletta vi saluta, il mio ultimo giorno al Voi Arenella Resort. Da lunedì si torna in tangenziale per arrivare in radio, non dovrò più solo fare una rampa di scale. La pacchia è finita e ringrazio l'accoglienza del Voi Arenella Resort dalla Sicilia. Paoletta vi saluta e vi lascio a Mario Volanti, che anche lui è qui per l'ultimo giorno nel villaggio. Sono le 12:01 e quindi Sky TG24.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump avverte l'Iran: la tregua è finita, se mi uccidono saranno bombardati con una potenza mai vista. Rachki: sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola. Inferno di fuochi in Andalusia, almeno 12 morti, decine di dispersi, migliaia di evacuati all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Paura su un volo Ryanair in Grecia, frammenti del motore rompono un finestrino, un passeggero rischia di essere risucchiato, l'uomo si è salvato trattenuto dai vicini. Ragazza sfregiata al volto a Milano, oggi gli interrogatori del 27enne algerino arrestato dopo l'aggressione di giovedì in metropolitana, la donna confessa: credevo di morire. Fine settimana due facce, rimangono con il bollino rosso Firenze e Perugia, al nord invece attesi temporali, domani torna il gran caldo su tutta l'Italia, il picco a metà settimana. Sinner batte Djokovic, è di nuovo in finale a Wimbledon, domani trova Zverev, ai mondiali la Spagna piega il Belgio, vola in semifinale stasera Norvegia, Inghilterra. Lutto nel mondo della musica, è morto dopo una lunga malattia Peppino Di Capri, è stato uno dei grandi interpreti della canzone italiana, autore di successi come Champagne, Roberta, Let's Twist the Game.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

ed eccoci insieme anche in questo sabato che conclude la nostra settimana qui al Voi Arenella Resort. Infatti domani tornerò a Cologno Monzese e racconterò la nuova classifica. Adesso il compito mio è invece quello di fare un bel saluto a quella che va via, che parte dalla 20ª posizione, dove c'è Baby K con Tuca Macarena. Al numero 19 Serena Brancale Levante, Delia Al Mio Paese. Al numero 18 Annalisa, canzone estiva. 17esimi Fred De Palma, Anita Emis, Killa con La Testa Gira. Al numero 16 Dito Nella Piaga, Businessman. 15esimo è Achille Lauro, Comuni Immortali. Al numero 14 J-Ax, IPIO, però anche no. 13esima posizione per Samurai J con Flamenco Paranoia. 12esima Anna, White Girl Wasted, mentre al numero 11 c'è Gianni Morandi, non da solo ma con Alessandra Amoroso, la canzone è Hit Parade. 10° posto per Saif in questa classifica che ci lascia oggi. Il brano al numero 10 è Buona Domenica.

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Hey! Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
21: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
20: 13.750 euro?
21: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
22: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
23: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
22: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
23: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
22: Aperti anche domenica 12.
23: Dettagli i negozi su demenego.it.
24: Quinto Irama, il brano è Cabana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il podio della classifica che adesso va via vede al numero 3 Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenon.

primo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento. Terza posizione per Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors Partenope. Al numero 4 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore. Quinto è Irama con Cabana. Gli altri seguono, domani arriverà la nuova classifica, ve la racconterò rientrando da Cologno Monzese, e saranno i 20 brani più trasmessi e più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Per il momento è tutto, grazie, buona giornata e a domani. Okay.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
7: La Torrente, baciati dal sole del sud.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ciao a tutti, sono Giusy Ferreri e volevo mandare un augurio di buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Ciao, buona estate!

0: Brum brum, e facendo brum brum siamo arrivati a Radio Italia Solo Musica Italiana, anche io e Ilaria Cappellotti, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno, che meraviglia ritrovarsi insieme, un nuovo weekend da vivere.
0: Ci giusto? Corre l'obbligo segnalarvi sì. Che in questo momento a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 13. Solo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 11 luglio 2026.
2: È morto Giuseppe Faiella, Peppino di Capri. Addio Peppino, lei è stato una testimone del suo tempo, non sarà dimenticato.
1: Cura per cani che andrà bene e aiuterà anche gli umani? Il farmaco innovativo per tumori dei cani, ci sono prospettive anche per la cura umana. Uno studio dell'Università Statale di Milano su una molecola sperimentata nel caso di tumori aggressivi spontanei nei cani apre prospettive di cura per la medicina veterinaria, ma anche per quella degli uomini. Si tratta di un potenziale candidato farmaco basato sulla molecola OncoFAP GH-Dottin, testato per la prima volta in uno studio clinico in fase 1 e 2, che ha la capacità di colpire le cellule tumorali in modo selettivo, riducendo gli effetti collaterali sui tessuti sani. Beh, speriamo bene. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report Ranucci. Le indagini sono in corso. Un italiano su due mangia poco sano. Sì, la metà degli italiani mangia poco sano, lo dice Censis Coldiretti, e peggio, il comportamento peggiore è quello dei giovani. L'Unione Europea poi si rivolge a Meta e dice: i social sono come la droga, quindi dovete vigilare sui rischi, altrimenti arriverà una maxi multa. La razza di Bayeux in mostra a Londra, dalla Norvegia in massima sicurezza, la battaglia di Hastings in 70 metri di prezioso passato. Io vi voglio avvertire, voi iraniani, se l'Iran mi ammazza, dice il tycoon Trump, ci sarà una reazione mai vista contro di voi. Io ho già lasciato scritto tutto, la tregua è finita. Dice Ilari Blasi: io sono un po' preoccupata per mia figlia Chanel, che ha 19 anni, e perché sta sempre in giro, a casa c'è pochissimo, e questo per una mamma è fonte di preoccupazione. Ilari saprà che mica solo lei ha questa preoccupazione, eh? Il tennis, lo sport, tutti pronti a tifare Jannik Sinner contro Zverev. Ecco la finale di Wimbledon domani. Jannik è eliminato in semifinale in 3-7 Djokovic. Il calcio ai mondiali, la prima semifinale sarà Spagna-Francia, nel weekend gli ultimi quarti Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Comunque, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo, eh. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, non solo sui rilievi ma localmente anche sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, dunque, da nord a sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Peace and Love, però anche no, mi piace proprio come partenza. J-Ax, Ipiaio, però anche no. E prima ancora Eddie Brock con Non è mica te. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati, buon sabato. Siete con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.
1: Detta anche Sua Eminenza il fascino, signore e signori. Va bene, sono le 13:10. Quanto tempo abbiamo oggi per i nostri ascoltatori? Due ore.
0: Tutto quello
1: circa.
0: che possiamo. Le nostre 15, due ore circa. Tutte.
1: Poi arriveranno Laura Gian ed Edoardo Prelle. Si, esatto, prendono i microfoni, ci sotterrano le cuffie.
0: Ma tu non ci pensare. Tu adesso godi, te l'abbiamo appena iniziato.
1: Noi siamo così, no? Siamo come Bertoldino, no? Che quando c'è il sole piangiamo perché fatalmente il sole andrà via e verrà la pioggia. E quando piove piangono perché piove.
0: Ma
1: fondamentalmente
0: no,
1: siamo così tutti noi.
0: Ma no, siamo piuttosto invece molto molto proiettati ad un po' di piacere, se sei d'accordo. Che ne dici?
1: Va bene,
0: abbiamo appena iniziato, ci abbiamo appena messo così il piede. Anzi, già per dare un po' di riferimenti.
1: Sì.
0: 331-995-0095 quando volete magari partecipare con noi, perché no, un po' alla gioia di questo weekend. E tutto il resto sono le nostre belle consuetudini.
1: Certo, ma con moderazione tutte.
0: Con moderazione,
1: per esempio,
0: con freschezza.
1: Anche il cinema con moderazione, per cortesia.
0: Ah, bravo, sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su

0: Un'altra canzone che sa di bella stagione, una canzone estiva, un altro ballo di Fred De Palma con Anitta. Prima invece c'era Ultimo e Romantica.
1: Ancora buon sabato e bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
13: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
15: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
16: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
15: A volte la realtà supera persino le AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza!
20: A casa tutto bene!
21: Quando hai Wind 3 Protect

A casa, tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.

0: È un'ora, Giulia, e prima ancora Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana, buon sabato con Francesco e con Ilaria.
1: Man mano che si progredisce, che si va avanti negli anni, nella vita, e che abbiamo a disposizione sempre più rimedi per quelli che sono i nostri problemi, viene questa strana sensazione di guardarsi un po' indietro, un po' alle Vero. Spalle, per cercare di capire come se la cavavano i nostri antenati, tra virgolette, quando si trovavano, per esempio, a fronteggiare problemi come quelli che stiamo vivendo in questi giorni di calore eccessivo.
0: Quando non c'era, insomma, non eravamo sommersi di condizionatori, ma forse in alcuni casi neanche di ventilatori, e quindi le soluzioni comunque le dovevi trovare.
1: Quando il ventilatore era al massimo un ventaglio o qualcosa che faceva quella funzione. E quindi che cosa succede? Si cercano i cosiddetti rimedi della nonna. E le nonne lo sapevano bene, alcune di queste soluzioni vengono messe in pratica a tutt'oggi. Per esempio, qual è la numero uno di queste?
0: La numero uno la lancio io, guarda, te la dico proprio così com'è: persiane, tapparelle, la penombra, l'amica penombra che si crea dentro casa e che una volta che tu mantieni più o meno a mantenere l'ambiente fresco, sono sempre efficaci oggi come allora.
1: Che è anche utile se ti venisse in mente, per esempio, dopo pranzo una bella pennichella in quella che giù chiamiamo a controra.
0: La controra,
1: poi
0: giustissimo.
1: Ce n'è un'altra che mi suona nuova ed è quella dei panni bagnati alle finestre, perché pare che oltre a fare ombra, evaporando tengano fresca la stanza, lasciando leggermente aperta la finestra.
0: Questa, per esempio, non la conoscevo neanche io, la tenterò, tra l'altro, perché insomma rifuggo il caldo con molta forza. Ancora, per quanto riguarda le tante persone che magari insomma hanno anche obblighi familiari di varia natura e quindi tocca cucinare anche in estate, non si può chiudere tutto quanto. Per i pasti caldi il classico rimedio è scegliere le ore estreme della giornata, cioè mattina prestissimo o la sera tardi, quando si rinfresca un po'.
1: E se non potete beneficiare dello stare al chiuso di casa vostra e quindi completamente nudi, meglio indossare vestiti larghi di cotone o di lino, cercando di evitare ogni tipo di tessuto sintetico.
0: Può sembrare brutto, ma io sono per il nudo.
1: Il nudo, sempre. Meglio nudo.
0: Sempre. Wow.

0: Dito nella piaga, Businessman, e prima c'era Eros Ramazzotti con uno dei suoi grandi successi, quello intitolato Una storia importante.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria ed è uscita una speciale classifica europea che mette l'Italia di nuovo sul podio, però per una motivazione un po' particolare. A quanto pare siamo tra quelli che consumano in assoluto più dati mobili in Europa. Motivo è che lo smartphone, che poi è il principale strumento con cui ci connettiamo, diciamo che noi lo utilizziamo tantissimo e che la fibra dalle nostre parti è un po' meno diffusa.
0: Per questo usiamo la rete mobile anche in casa per tutte le nostre attività collegate in qualche modo con la comunicazione digitale, con l'internet. Sì. In pratica in Italia lo smartphone è il centro della vita digitale e questo fa aumentare notevolmente il nostro consumo di dati mobili.

0: Lo potremmo chiamare per brevità l'effetto Vasco, finisci sempre a cantarle a squarciagola tutte, certo. Gli sbagli che fai, Vasco Rossi.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, buon pomeriggio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana con Flamenco Paranoia. Prima invece c'era Achille Lauro con Amor.
1: Che bello il sabato, perché arriva dopo il venerdì, e il venerdì dalle nostre parti arriva sempre della nuova musica da ascoltare. In questo senso è uscito il nuovo singolo di Blanco, il cui titolo è Los Angeles, è arrivato appunto ieri qui a Radio Italia solo musica italiana. E la canzone, possiamo darvi un po' di riferimenti per orientarsi, per geolocalizzarla all'interno del nuovo album, è la sesta traccia di Ma, appunto l'ultimo album di Blanco, pubblicato lo scorso aprile e presentato già su palco nella scorsa edizione del Radio Italia Live.
0: Allora, questo brano parla di una storia ormai finita, probabilmente non si tratta di una storia autobiografica, anche se i più attenti hanno notato che Blanco effettivamente si è lasciato con la fidanzata, e quindi uno più uno di solito fa due e si cerca di mettere insieme, no, gli elementi. A raccontarlo è stato lo stesso cantante ad aprile, durante un concerto, durante il tour nei Palazzetti, che è stato il primo della sua carriera. Ve la facciamo ascoltare questa canzone?
1: Beh, sì,
0: così
1: dai,
0: poi traete
1: parlare
0: voi le vostre conclusioni.
1: Esatto, esatto. Questo è Blanco, Los Angeles.
2: Vado

0: del sabato di Radio Italia, solo musica italiana con zucchero, un chilo. Guarda come mi parte questo,
1: ero sovrappensiero perché stavo pensando che è stato uno dei grandi successi del 2006 e poi degli anni seguenti, e che è un attimo, uno schiocco di dita e sono passati 20 anni.
0: Capisci?
1: E sembra ieri che dice è appena uscito, è arrivato il nuovo singolo di
0: però
1: zucchero.
0: Attenzione, sono passati 20 anni ma senza perdere smalto, cioè proprio non ha perso neanche un po'.
1: Esatto, proprio questo intendevo, che è fresca e giovane come appena uscita. Paolo Negri e Riccardo Galbiati sono i nostri addetti di regia di questo pomeriggio. Grazie ragazzi per la vostra opera. E poi
0: ma perché?
1: Non sapevo come
0: chissà dove andrà a parare opera. Quando tocca la redazione siamo qui tutti curiosi. Vai.
1: Intanto redazione nasce con un nome, no, che è Re, quindi diciamo incoroniamo redazione, cioè come dire monarchi del movimento, ecco, Andrea Dazza e Cristina Camporese.
0: Vabbè,
1: redazione. Okay, però lei è regina più che re.
0: Vabbè, io se tu sei d'accordo andrei avanti, dritta per
1: questo,
0: le pratiche
1: è
0: quelle
1: caldo,
0: più
1: è il caldo
0: di minor fantasia. Posso? Sì? Posso farlo io? Ok. A Radio Italia solo musica italiana, sono le 14:01.
2: Solo

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, e prima c'era Tiziano Ferro con il regalo più grande, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e siete in compagnia di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo.
1: Ben trovati, buon sabato, e che bello quando possiamo raccontare quelle storie che ti ricordano una volta di più, se ce ne fosse il bisogno, che non è davvero mai troppo tardi per fare qualcosa che vuoi fare. E la storia, tra l'altro, in questo caso colpisce un personaggio
0: citando
1: tanto
0: il maestro
1: amato.
0: Manzi. Scusa, citando il maestro Manzi, peraltro.
1: Esatto, ecco. Esatto, non è mai troppo tardi. Questa è la volta di Pupo, cioè del nostro amatissimo Pupo. Perché? Perché ha preso la maturità e ha svelato anche il voto della sua maturità. Insomma, a 70 anni dice: finalmente ho concluso gli studi superiori, e l'ho fatto con un lusinghiero 74 su 100. Naturalmente la domanda successiva è stata: e ora che si fa? Ecco, pare che stia valutando l'opzione universitaria, e naturalmente la sta valutando pensando: la farò esattamente come ho fatto questo passaggio, cioè senza scorciatoie.
0: Quindi potrebbe valutare di prendere una via più corta se gli proponessero, per esempio, una laurea honoris causa, ma così facendo sconfesserebbe quello che ha appena dichiarato. Questi riconoscimenti per Pupo hanno un pieno significato solo se sono frutto di impegno e applicazione. Ma perché tutto questo? Perché lui si sentiva in debito nei confronti dei genitori, di mamma e papà, e per questa ragione a 70 anni ha deciso di tornare a scuola e prendere, diciamo, questo diploma. Ci sono delle foto molto belle che lo ritraggono all'esame di maturità, alla prova di italiano, e lui si è seduto all'ultimo banco. Cioè, esattamente, credo esattamente come ai tempi. Si sa che l'ultimo banco è il banco di quelli che vogliono un po' fare
1: Pupo,
0: casino.
1: Uno
0: sa,
1: di noi.
0: Che vogliono
1: uno
0: copiare,
1: di noi.
0: Dai,
1: uno di noi.
0: Enzo,
1: c'è poco
0: dai.
1: Da dire. Però davvero, davvero complicato.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: via le mani dagli occhi Negramaro in questo sabato insieme
1: con Ilaria Cappelluti, con Francesco Cataldo a Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cani che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
14: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli i negozi su demenego.it.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore.

0: Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domani dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Giuli e Biagio Antonacci a Radio Italia Solo Musica Italiana, l'ultima canzone. Prima abbiamo ritrovato Ligabue con Quella che non sei.
1: Buon sabato e ben trovati da Francesco e da Ilaria. Occhio al garante della privacy che ogni tanto si risveglia e ci ricorda che esistono delle regole, soprattutto se andiamo a toccare i social, soprattutto se andiamo a toccare i social con foto di persone che hanno meno di 14 anni, con i più giovani. E questa cosa, attenzione, riguarda in particolar modo i genitori. Il richiamo che è arrivato dopo che un padre ha accusato la sua ex moglie di sharenting, che sarebbe a dire il fenomeno per cui, che è sempre più diffuso, per cui o mamma o papà raccontano un po' troppo della vita dei figli online attraverso fotografie, attraverso video, attraverso un po' troppi dettagli personali.
0: Il garante ha ricordato che ogni immagine pubblicata sul web contribuisce a costruire l'identità digitale dei minori senza che loro abbiano la possibilità di esprimere un consenso consapevole. Per questo motivo, fino ai 14 anni, entrambi i genitori devono essere d'accordo sulla condivisione di foto e video dei figli. Dopo i 14 anni, invece, i ragazzi possono decidere autonomamente se acconsentire o no alla pubblicazione.
1: Vabbè, diciamo che dopo i 14 anni, per brevità, potremmo dire ciao. Però
0: non facciamola sentire a mia figlia questa notizia.
1: Mi sa che l'ha sentita, perché non te lo vorrei sottolineare, ma non stiamo proprio parlando solo io e te. Qualcuno in ascolto c'è.
0: Perché lei c'ha questa fretta, no? E già, secondo me, prima dei 30 anni io non le faccio pubblicare nulla. Sia chiaro.
1: A posto. Oh. A posto. Senti, facciamo così, distensivo. Andiamo,
0: sì,
1: al cinema.
0: Andiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
8: Perché

0: Ermal Meta, calma metafisica, anche lui fa parte della nostra grandissima raccolta, perché sì, perché bisogna farsi trovare pronti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate. È uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: E a rendere ancora più rovente questa stagione vi cito qualcuno dei brani che potete trovare in questo doppio CD, per esempio Partenope di Merk e Cremont con The Colors e Serena Brancale. Serena Brancale protagonista anche insieme a Levante e Delia con Al mio paese, poi ci trovate Ultimo con Romantica, Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, Saif con Buona Domenica e tutti gli altri che compongono i 32 grandi successi dell'estate 2026 raccolti nella nostra nuova compilation. Tutte le informazioni su radioitalia.it per Radio Italia Summer Hits 2026.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514.

0: 2012. Anticipo 7.650 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

5%. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli. E prima invece abbiamo ascoltato Arriverà l'amore di Emma, e su Radio Italia solo musica italiana naturalmente.
1: Mentre siete in compagnia di Francesco e di Ilaria, e perché no, l'estate tra le tante passioni che ci può portare nel, per quanto riguarda insomma il tempo libero, c'è naturalmente dentro anche la passione di evocazione. Ce ne sono tante, di tanti tipi, di tante epoche storiche, e noi vi parliamo in particolar modo di quella che riguarda l'associazione napoleonica di

0: Italia, che dedica 2-3 momenti al mese alla rievocazione del periodo tra Napoleone I e Napoleone III, gruppo che gira le piazze del nostro paese e prova un po' a raccontare a tutti quanti noi com'erano la fanteria francese e le truppe austriache, i reparti di artiglieria e cosa non di secondaria importanza i servizi sanitari dell'epoca.
1: Beh, Riccardo, che ha soli 35 anni ed è il presidente di questa associazione, ha detto che quando è possibile cercano di vivere come avrebbero fatto quei soldati, quindi certo, si dorme in tenda, si cucina direttamente sul fuoco, si evita tutto ciò che non rispetta le tipicità dell'epoca, per esempio l'uso di bicchieri di plastica, di telefoni cellulari, eccetera, è tutto bandito.
0: È bello però, no? Così diventa una vacanza nella vacanza. Magari non vai lontanissimo, ma fai una vacanza nel tempo. Cioè, c'è un senso di romanticismo alto.
1: Bravi, loro dedicano buona parte del loro tempo a Napoleone, diciamo.
0: E beh, niente, noi si va avanti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia Live. La grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni. Solo su Radio Italia. Solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Laura Pausini e la sua Invece No, che un po' è la risposta che ti darei se adesso dovessimo partire con i discorsi tipo: ma quindi ci sentiamo domani, torniamo domani? Invece no, domani torniamo
1: domani
0: ma
1: separati. Siamo splittati, sì.
0: Siamo diciamo, splittati,
1: separati,
0: è vero.
1: In casa praticamente.
0: Separati in casa,
1: perché
0: sì.
1: Domani mattina Ilaria Cappelluti sarà con voi a partire dalle 9, giusto?
0: Esatto,
1: e
0: invece a presenziare il nostro appuntamento ci sarai tu, esattamente. Ma non siamo più soli.
1: No, passeresti da una Laura all'altra? Ah, da una Laura Pausini a una Laura Giane?
2: No, non c'è tanta differenza, no, scherzo. No,
3: vabbè, scherzo. Bisogna fare una Pausini tra una e l'altro, quindi esatto. Laura e Laura.
0: Vabbè, ragazzi, io su questa cosa direi che sento l'arrivo, sento di aver bisogno di ferie, Edo,
2: pure
0: come
2: io.
0: Va?
2: Sì.
3: No, va ragazzi, va, facciamo così. Andare noi.
1: No, fermi
2: scusa,
1: tutti,
2: scusa,
1: fermi
2: no,
1: tutti.
2: Che, no, no, no,
1: un
2: attimo.
1: Applauso per Edoardo.
3: Grazie, ragazzi.
2: Vai,
3: grazie.
2: Però Ilaria,
3: uno solo,
1: uno solo.
2: Sì? Adesso chiedilo a me come va dopo questa battuta, scusa, eh? E per la prossima ora.
4: Prego, prego, prego.
1: Io mi vedo malissimo, poi non
0: ma
1: so.
0: Io sento un clima di quelli che ci dicono noi perché siamo. E Laura, come va a te dopo questa battuta? Disse lei spontaneamente, sì.
3: Laura non ce n'è andata via.
0: E lei non ha neanche la risposta, capisci? Cioè, a posto. Perfetto, andata. Direi che va bene così.
1: Bene,
0: mi sembrano caldi.
1: Raccogliendo i miei fogli.
0: Ok, io pure raccolgo i miei allora, quindi appuntamenti separati. Fai tu la parte istituzionale.
1: Vi raccomanderei di non abusare della pazienza dei nostri radioascoltatori. Ce ne sono alcuni che ci seguono
0: saggio.
1: dall'82.
0: Tu sei saggio, sei bravo. Tu sei
1: esatto.
0: Bravo.
1: Amici okay. Di Radio Italia, solo musica italiana,
0: ecco.
1: Vi porto i saluti di Ilaria Cappelluti,
0: sì.
1: Nonché i miei di Francesco,
0: sì.
1: Cataldo. Vi lasciamo con Laura ed Edoardo e ci ritroviamo domani agli orari che vi sono già stati annunciati. Danzi, diciamo. Va bene. Sono le 15.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: L'ultimo singolo di Federica Abate a Radio Italia, solo musica italiana. Un saluto a tutti i Superman, come il titolo della sua canzone, Superwoman, che sono ancora in queste città al caldo, magari a lavorare in questo secondo weekend di luglio. Cosa mi agiti le mani, Laura, qui di fianco, e guardi e parli e muovi?
1: Ascoltando questa base sto pensando, ma siamo alla scoteca oggi pomeriggio?
0: C'è un po' di groove, dai, di sottofondo. Siamo insieme per la prossima ora, Laura Gian ed Edoardo Prelli, uno sciottino radiofonico oggi, perché è soltanto un'ora insieme, quindi un po' di carica.
1: Aspetta un attimo, perché c'è un retroscena tutta questa spavalderia. Nei saluti, sì, perché adesso hai detto che siamo insieme dalle 15 alle 16, sì. Ma racconta com'è andata veramente, perché durante l'estate ci sono le varie ferie eccetera eccetera, quindi insomma capita magari di cambiare fascia, di abbracciare anche gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana in altri momenti. Racconta la verità,
0: Vero. Ieri ti ho scritto, Laura, tra l'altro non mi hai risposto fino a questa mattina perché avevi il telefono staccato alle 9:20 di sera. Signori, mia nonna lo tiene acceso per più tempo.
1: Ma come ti allora un attimo,
0: per chiedere delucidazioni.
1: Stavo dormendo.
0: Ah, scusate, non volevo disturbare il sacro sonno.
1: Non ti permettere, perché sono tanti dei nostri amici che ci stanno ascoltando che magari ti ha letto anche prima, quindi non ti permettere.
0: Speriamo che siano arrivati almeno fino a qui. C'è Alessandra Amoroso.

0: Stupida sfortuna stanotte, beh, speriamo di no. Lo canta Fulminacci, speriamo proprio di no, perché proprio in queste ore ci sono tantissimi centinaia di migliaia di tifosi, secondo me anche qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice di Radio Italia Solo Musica Italiana, che ha il cuore appartenente a una di queste due squadre. Di quali squadre stiamo parlando? Dell'Argentina da una parte, della Svizzera dall'altra. Quindi sì, io mi immagino tifosi che cercano qualsiasi pratica porta fortuna, pratiche sì, propiziatorie, che inneggiano alla buona sorte, insomma, qualche modo pur di vincere.
1: Gli scongiuri, dai, quelli tanto famosi che comunque servono per portare un po' di fortuna alla propria squadra. E a proposito dell'Argentina, comunque ci spostiamo proprio lì, sono tantissimi, si parla comunque di milioni, l'affezione verso il calcio che ha l'Argentina è una cosa incredibile, e c'è in particolare un uomo che ha allargato comunque la maglia dell'Argentina a tutti i suoi collaboratori di lavoro, che sono collaboratori a quattro zampe, nel senso che si mettono anima e corpo per tifare comunque la loro squadra a modo loro.
0: Proprio per cercare un po' di fortuna per questo quarto di finale che l'Argentina giocherà stasera contro la Svizzera, ha portato a passeggio la sua decina di cani con le magliette della squadra dell'Argentina.
1: Sì, sì, sì, lui è un dog sitter, comunque ha fatto anche un bel investimento per comprare 10 magliette per i cani oltre alla sua. Ricordiamo che è una squadra da calcio intera, 11 persone, non abbiamo le riserve, però servisse mai uno dice sai che vengo allo stadio, qualcosa, la rabattiamo ancora, ci aggiustiamo, no? Si può fare.
0: C'è Marrakesh

0: resisto a lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei, la voce di Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lei, che si chiama Rosanna, è una strepitosa nonna che oggi compie 69 anni e a detta di suo nipote Enza, che ci ha scritto al 331-995-0095, è la loro roccia, vuole far sapere tramite appunto noi che le vogliono un mondo di bene.
1: Ma innanzitutto complimenti e grossi auguri. Applausi, tanti tanti auguri da parte di tutta Radio Italia, solo musica
2: auguri.
1: Italiana. Ragioniamo sul fatto che ha 69 anni ed è nonna, una nonna comunque molto giovane. Quindi
2: beh,
1: molto
2: sì, rispetto
1: bene.
2: Ai tempi, sì, sì, effettivamente.
1: Bisogna vedere anche.
2: La torta?
1: La torta, no. Ricordiamo, dall'Europa 49, Polonio Monzese.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Allora, ci siete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda,

0: Art Beauty.
1: Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: ci scattare una foto.
1: Elisa, la sua Amore è a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Siamo nel pieno dell'estate 2026, se non ve ne siete accorti, e se non ve ne siete accorti fa caldo.
1: Vero.
2: Quindi un attimo.
1: Oggi è giornata di verità in radio, pazzesco, grandi verità, bello.
2: E adesso cominciamo già a fare i conti con la creatività di alcuni gestori di locali in merito proprio al decoro. Allora, partiamo dal presupposto che per la legge in generale ci sono alcune ordinanze per le quali non si può andare in giro in città in costume da bagno o a torso nudo.
1: In città ci sta.
2: Più che legittimo, esatto. Certo. Anche nel paese, tipo se sei al mare, vero, comunque all'interno del paese non puoi non girare potresti. Così, solo in spiaggia. Questa ordinanza non arriva da un comune, ma arriva dal gestore di un locale in Veneto che, diciamo, ci tiene molto alla presenza.
1: Sì, calcolando che comunque siamo in una pizzeria a Conegliano, quindi non sul mare, ma abbastanza nell'interno del Veneto, arrivano due ragazzi, possiamo dire, si presentano comunque per mangiare una pizza insieme in canottiera.
2: E lui li fa accomodare in una sala appartata, perché lui considera questo outfit, questa mise, fuori luogo per il decoro del suo ristorante. Il giorno dopo ha scritto.
1: Sì. Ha tirato giù praticamente tutto un cartello con le regole di vestiario per entrare nel suo locale. A quel punto mettiamo un dress code, no? Alla prenotazione si dice: signori, per cortesia, vi potreste presentare in giacca e cravatta quando venite a mangiare la pizza?
2: Che funziona così in realtà nei locali.
1: Vero.
2: Cioè, se tu richiedi il dress code lo devi dire a monte quando uno prenota. Quindi no uomini in canottiera in
1: questo caso.
2: Il nostro
1: dress code è la musica, c'è Fabrizio Moro. Niente da perdere. Guarda il

0: Uno dei capolavori più cantati, più amati di Pino Mango dal 1987 è la colonna sonora delle stagioni più calde.
1: Possiamo dirlo. Poi ascoltata adesso, Bella d'estate ha tutto un altro significato. A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provarti.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: La più bella del mondo è una canzone dal titolo piuttosto versatile, perché a primo impatto si potrebbe pensare che la più bella del mondo magari la dedica che Rocco Hunt ha fatto alla moglie o magari alla mamma. In questo caso potrebbe anche essere interpretata come una dedica alla sua città del cuore, che è Pastena, in provincia di Salerno, dove lui è nato, dove lui è cresciuto e dove pochi giorni fa è tornato Rocco Hunt, ed è tornato anche nelle vesti di ragazzo giovane che si vuole divertire in piazza.
1: Ci vuole poco comunque per riportare gli uomini ad essere bambini. Un pallone in una piazza, possibilmente quella in cui si era piccoli, si è rifatta una partitella, appunto, come ha raccontato lui. Ha giocato come si giocava da bambini, tra l'altro, in cui, quando si scelgono i due capitani, no, a calcetto, ovviamente uno a turno si scelgono le altre persone che verranno nella tua squadra. Poi c'era un grande vociare, bambini di qua, di su, di giù, non si è capito molto né di chi ha vinto o meno, però ha fatto un bel gol comunque, Rocco.
0: Sì, Rocco Hunt chiama questo gol la sporca, perché l'ha definito come insomma quella cosa che, cioè, tu fai il calcio d'angolo e poi segni.
1: Gol su calcio d'angolo, bellissimo. Tra l'altro, lui un altro bel gol su calcio d'angolo l'ha fatto nella vita, diciamo, perché adesso non lo stiamo vedendo molto in giro, proprio perché sta allargando la famiglia. Oltre al figlio Giovanni ce n'è un altro in cantiere che deve arrivare, quindi è assente giustificato.
0: Il nuovo pargolo.
1: Sì, nuovo rocchino piccolo.
0: Elodie a Radio Italia, solo musica italiana, questa è Andromeda.

0: avere paura, Tommaso Paradiso. Possiamo dire in un certo senso che sono stati in questi giorni in un bellissimo paradiso, in quello della Sicilia, Bedra, i nostri Sirenetti di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Tritoni, se noi siamo Sirenetti voi siete Tritoni. Non abbiate paura, però, che stiamo bene qua, tranquilli proprio.
0: Meno male, grazie. Ma
3: come state voi invece? Là? Fa caldo, mi dicono.
1: Fa. No. Siamo meno meglio di voi.
0: Oggi un pochetto meglio.
1: Sì, dai.
0: Sì, sì meglio, oggi un pochino meglio. Ma il cammino in infradito di Emiliano com'è andato?
2: Bene, devo dire tutto sommato bene. Sono inciampato solo 3.000 volte.
3: Anch'io, ma devo dire, perché dalle nostre parti, Edu lo sa, noi siamo piemontesi, si dice ausa stipè. Quando cammini e non alzi piedi, no? Io così, ho sciabatto tutta l'estate.
2: Ma è il rumore dell'estate quello, quando batti i piedi.
3: Senti.
1: Esatto,
0: senti, lì pregevolissima.
1: Che bello. Noi che comunque abbiamo fatto tutti i bagni insieme a Emiliano, comunque nel video in cui si tuffava.
2: Mi hai seguito? Certo. Le mie avventure acquatiche, hai visto? Esatto. Che roba incredibile.
3: Diario di un malessere si chiama.
1: Va bene,
3: in ogni
1: ragazzi. Posa,
3: in ogni cosa. Vabbè.
0: Quindi voi rimanete fino ad oggi, giusto?
2: Sì,
3: ancora oggi, poi domani mattina ripartiamo, lunedì siamo di nuovo lì dal fortino di Cologno.
2: A Cologno Beach.
1: Molto bene ragazzi, allora vi lasciamo per le prossime ore in compagnia di Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, un saluto da Laura Edoardo, oggi tra l'altro Stussi in regia, sta per piovere qui a Milano, no, perché il pomeriggio del sabato è strano, quindi lo salutiamo.
2: Sì, certifico, sta per piovere.
1: È un disastro ragazzi, un saluto da Radio Italia, solo musica italiana in questo momento, sono le 16.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Stati Uniti-Iran è di nuovo alta tensione dopo la sospensione della tregua. Trump rilancia le minacce, la guida suprema Khamenei annuncia la vendetta arriverà. Nuovo attacco russo su Kiev, almeno 11 feriti, colpiti diversi quartieri della capitale con missili e droni. Zelensky accelerare accordi su difesa missilistica. Oltre 6.000 ettari di terreno bruciati nel Rogo, in Spagna, che ha causato la morte di 12 persone. Oggi condizioni meteorologiche più favorevoli per le operazioni di spegnimento. Ragazza sfregiata in metro a Milano, convalidato l'arresto del 27enne algerino. L'uomo resta in carcere, il GIP riconosce l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Oggi bollino rosso per il caldo a Firenze e Perugia, previsti temporali al nord, ma la nuova settimana in arrivo porterà temperature in rialzo con picchi oltre i 40 gradi. Vigilia di finale a Wimbledon, domani Sinner sfida Zverev. Dopo aver battuto Djokovic ai mondiali, la Spagna piega il Belgio e vola in semifinale. Stasera Norvegia-Inghilterra. MotoGP, Marc Marquez conquista la decima pole in carriera in Germania davanti al fratello Alex e a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani la gara tutto live su Sky. L'addio a Peppino Di Capri, morto a 86 anni, pianista raffinato, fu capace di unire la melodia napoletana e il rock americano. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Roberto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa con Ragazza Sola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: No, qua sola Annalisa non può stare.
0: Dove?
1: Qua al Voi Arenella Resort. No, ma dico, se venisse potrebbe stare.
0: Ma nessuno di noi, perché qua siamo sempre
1: siamo
0: un
1: tantissimi,
0: grande gruppo.
1: Sì, c'è tutti i ragazzi dell'animazione, le ragazze dell'animazione, a cui facciamo anche il nostro grande applauso, perché sono bravissimi, sono fantastici, molto convolgenti. Tutti...
0: E li ringraziamo perché oggi è il nostro ultimo giorno.
1: Sì, li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto per noi.
0: La situazione.
1: Sì.
0: È un po' triste.
1: Dopo facciamo scendere la lacrimuccia.
0: Sì.
1: Però per il momento no, anche perché per le prossime due ore siamo qua, in questa terra meravigliosa che ci ha ospitato questa settimana. La
0: Voi
1: Sicilia,
0: Arenella Resort, diciamolo.
1: Dove si può fare l'ormesi. Sai che cos'è l'ormesi?
0: Ma dove le studi? Quando le studi?
1: L'ormesi è combattere lo stress con un altro piccolo stress.
0: Beh.
1: L'esempio più semplice è fare il bagno nell'acqua ghiacciata. Qui c'è la piattaforma, poco fuori dal resort. Sotto questa piattaforma scorre una corrente di acqua gelida. Tuffarsi lì dentro è meraviglioso.
0: Penso sia la foce di un fiume d'acqua dolce,
1: sì, credo,
0: no? Comunque
1: sì.
0: Un tratto di fiume d'acqua dolce che arriva da sotto il mare e ti congela, però è bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Ti ritempra.
1: E fai l'ormesi.
0: Fai l'ormesi.
1: Scarichi il tuo stress con quella botta di uno stress un po'.
0: Quante ne sa? Quante ne sa Nino? Emiliano Nino Picardi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Daniela Cappelletti, buon pomeriggio a Lidia Maria Tarsitano che è in regia. Oggi è la nostra Mudica Atturrata.
0: Ci voleva per il gran finale.
1: Che è quel pane grattugiato, fondamentalmente saltato in padella, sì
0: che si mette a guarnizione di tanti piatti.
1: Al posto del parmigiano.
0: Salutiamo anche Cristina Caporese.
1: Ciao, Cristina.
0: Che è stata con noi tutta la settimana per la redazione. E chi c'è invece a Cologno? Ah, cioè, già l'hanno detto poco fa.
1: Chi c'è? C'è Stussi. Stussichino. Ricky Stussi. Ricky Stussi. Ricky Stussichino. Per dargli il benvenuto nel modo migliore.
0: Cioè, nel modo migliore.
1: Dicevamo, oggi la nostra ultima volta qui in Sicilia, ma insomma avremo tempo per raccontarvi le meraviglie di questo posto nel corso delle prossime due ore.
0: Intanto Disco Italia.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: ragione il Blasco. Cappelletti, ti vedo solo con lo scorrimento lento.
1: Lento?
0: Lento. Rewind, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Lui dice Rewind, quindi va bene così.
1: Rewind, non si è mai capito in realtà.
0: È giusto in questo modo qua.
1: Come va pronunciata.
0: 331-995-0095 invece il modo più veloce per essere dei nostri, per raccontarci, sì, il vostro sabato italiano, sabato di vacanze, sabato di partenze.
1: Sabato anche di rientri, anche perché di rientri. No, magari c'è chi è già andato in ferie e sta rientrando in città. C'è
0: come
1: magari,
0: noi.
1: C'è magari chi non si muove per niente, noi ci siamo per tutti quanti, però magari ce lo raccontate appunto al 331-995-0095.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30%.

0: agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: ultimo con Piccola Stella su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, ci siamo sempre noi qui dal Voglia Arenella Resort, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Chiacchieriamo proprio a riguardo di Ultimo, perché ha voluto fare un ringraziamento speciale ai fan che hanno acquistato i biglietti per il prossimo tour negli stadi.
1: Tournée che è andata praticamente tutta esaurita subito, in meno di 24 ore sono stati venduti 500.000 biglietti, e così Ultimo, Nicolò, ha voluto prendere la chitarra, lo smartphone, ed è andato in giardino, si è filmato mentre canta Quando dorme la città, si è messo a cantare e a suonare con la sua chitarra.
0: La performance è stata poi molto apprezzata anche da alcuni colleghi come Jovanotti, Olli e i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì, è stato un momento bello, particolarmente interessante e intenso soprattutto per noi fan, probabilmente intenso come l'estate che stanno vivendo Serena Brancale, Levante e Delia, protagonisti con questa che si chiama Al mio paese.

0: Ah, voulez-vous le busiate che sarde? Busiate. Da queste parti la pasta al ragù, no? Taranai, mi dispiace.
1: È nazionale, dai, vabbè. La pasta al ragù.
0: Senti, poco fa su Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo chiesto programmi per questo sabato, c'è chi parte e c'è chi torna dalle vacanze. Teresa e Milena, dirette a Siderno, tornano da una vacanza in Puglia, domani tornano qua in Sicilia, perché immagino che
1: cascate,
0: vivano
1: bene
0: qua.
1: Comunque.
0: Siamo stati la loro colonna sonora, quindi bene.
1: Siamo molto, molto contenti di questo. Luca da Livorno scrive: al lavoro fino al 7 di settembre, poi 2 settimane di vacanze fra Sicilia e Inghilterra, che comunque è particolare, 2 cose diversissime.
0: Beh, un po' di mare,
1: ci sta.
0: Un po' di cultura.
1: Sì, sì, ci sta. Magari va anche in campagna in Inghilterra, no? Ha detto Londra.
0: Magari va in Inghilterra e va a sentire i Rolling Stones.
1: Hai capito?
0: Che ne so,
1: The Colors.

0: Stones, ci sono i The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E ancora per oggi invece noi di Radio Italia siamo proprio qua in diretta dal Voyer nella Resort in Sicilia.
1: La diretta fino alle 18, poi animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Tutte le info le trovate come sempre sul nostro sito radioitalia.it.
0: E allora scoprite di più sulla bellezza del Voyer nella Resort e di tutte le strutture Voy Hotels andando sul sito voyhotels.com.
2: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
8: Certo, tre giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
7: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
12: Elettrico, diesel o benzina?
13: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
21: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
21: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: prima Achille Lauro, poi Gali la sua paprika su Radio Italia Solo Musica Italiana nel pomeriggio con Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi qui dal Voi Arenella Resort. Vi chiedevamo i vostri progetti per quest'estate, per questo sabato di luglio, per questo inizio dai di vacanze, ma poi a Ferragosto
1: che si fa? Oh. Cioè questa è la domanda che si inizia a fare adesso, perché effettivamente cos'è oggi? L'11 di luglio?
0: Sì.
1: Ditemi che non ci avete pensato almeno una volta.
0: Sì, io ho già programmato.
1: Hai già programmato, certo. Appunto. Quindi insomma a Ferragosto cosa facciamo? Una domanda tipica dell'estate, poi arriverà l'autunno, il Natale, siamo già là, subito dopo l'estate successiva. Diciamo che un po' non avete la sensazione di vivere a tappe,
0: no,
1: senza fermarci proprio qua nell'attimo.
0: Abbiamo sempre il bisogno di programmare le cose che succederanno dopo. L'esempio pratico è sedersi a pranzo a tavola e dire ma stasera a cena?
1: Vabbè, quella però è una cosa tutta italiana, che durante i passi parliamo di altro cibo. Ad ogni modo la psicologia definisce questo meccanismo come la fallacia dell'arrivo, cioè la convinzione che la felicità sia sempre poi, nel traguardo successivo, però quando poi ci arriviamo la soddisfazione dura poco e all'orizzonte vediamo quella la cosa che dobbiamo fare ancora.
0: È un meccanismo questo alimentato dalla nostra società, anche dai social se volete, che scandiscono il tempo attraverso eventi, e quindi pensiamo sempre a quello che faremo dopo e difficilmente ci godiamo quello che stiamo facendo in quest'attimo.
1: È ovvio che sia naturale programmare il futuro, però quando ogni momento diventa l'attesa di quello successivo si rischia di perdere il valore del presente, che poi è l'unica cosa che ci appartiene, no? Insomma, prima di chiederci che faremo a Ferragosto, a Natale, ai Santi, dovremo domandare se stiamo vivendo al meglio questi giorni di luglio.
0: Sì, dai, invece di chiederci cosa facciamo a Ferragosto, chiediamoci al massimo cosa facciamo per l'aperitivo stasera.
1: Dai, ok, così ci sta. Programmare a breve termine, viversi il momento. Abbiamo anche la nuova di Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Italia, Solo Musica Italiana, come nei film.

0: Non sono esattamente d'accordo con i Righeira, però, perché non sta finendo per niente l'estate. È un terzo. Nemmeno un terzo dell'estate.
1: Questa roba matematica mi ha distrutto. È appena cominciata. Mettiamola
0: così. È quasi
1: così.
0: Un mese, 21 giugno, no? Tu mi insegni poi quella astrologica, tu fai tutte quelle cose là che dici che inizia prima. Comunque, 21 giugno,
1: sono passati 20 giorni.
0: 21
1: dai.
0: Luglio, nemmeno, dell'11 luglio. L'estate non sta. Righeira.
1: Non va bene così.
0: Ci fate già pensare a quello.
1: Promemoria per il futuro, mettiamola così. L'estate finirà prima o poi.
0: Vabbè, grazie. Sono le 17:01.

0: Negramaro resta fino all'imbrunire, siete su Radio Italia, solo musica italiana, 17:07 minuti in questo sabato pomeriggio in diretta dal Voi Arenella Resort, ancora noi fino alle 6, Emiliano Nino Picardi e me Daniela Cappelletti. Parliamo di un argomento che ci sta a cuore in realtà, tutti e due.
1: Perché spesso confondiamo le acque, pensiamo che l'estate sia solo il momento dei bagni, dei tuffi, della tintarella, di un po' di relax. In realtà, stando a quanto dicono gli esperti, è anche la stagione migliore per cambiare. Cambiamo il guardaroba, ci cambiamo il colore dei capelli, il taglio dei capelli. Potrebbe essere il momento ideale anche per cambiare l'eau de parfum.
0: Il profumo, esatto, per sperimentare, no? Per sentire odori nuovi e renderlo parte anche il profumo di questa trasformazione. Diciamoci la verità, un buon profumo cambia l'immagine di una persona. Certo. C'è anche una ragione concreta, però è vero, eh?
1: Sì, sì.
0: Il caldo modifica la percezione delle fragranze, facendo emergere alcune note più di altre, portando molte persone a preferire ovviamente essenze più fresche, più leggere. Anche le acque profumate tantissimo in estate si usano.
1: E questo è il motivo scientifico. Quello però più affascinante è il motivo quello emotivo. L'olfatto è il senso più strettamente legato alla memoria, e scegliere uno nuovo profumo, una nuova fragranza in estate significa collegare in qualche modo le vacanze che faremo, questo periodo dell'anno, a un odore particolare. Quindi quella potrebbe essere un buon risvolto.
0: Allora facciamo così, tu hai sentito di profumi, no? In questo posto meraviglioso che vuoi nella resort, ci sono tanti profumi della natura. Qual è quello che ti rimarrà più impresso?
1: Guarda, se facessero non potevo dire.
0: No, basta, parli solo di cibo.
1: L'odore del cannolo.
0: Basta.
1: Un profumo con l'odore del cannolo, io me lo metterei sempre.
0: Quindi vanigliato, molto dolce.
1: No, proprio l'odore del cannolo, proprio ricotta e gocce di cioccolato.
0: Spalmati sto cannolo sul collo e siamo a posto così. Se voi dovesse dare un odore a quest'estate 2026, fino a questo punto, quale sarebbe? Se volete, ce lo dite al 331-995-0095.
1: Nel frattempo, la nuova di Blanco si chiama Los Angeles. Vado a

0: cosa ti aspetti da me? Con Loredana Bertè in questo pomeriggio d'estate siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa vi chiedevamo qual è l'odore che dareste a questa estate. Senti l'odore del romanticismo, senti il profumo dell'amore.
1: Vai, vai, leggilo tu.
0: L'odore che darei a questa estate e per tutti i giorni dell'anno è quello di mia moglie, Gerardina, insieme da 39 anni, lo scrive Tony, da Panni, in provincia di Foggia.
1: Chissà qual è il profumo che ha.
0: È il profumo
1: ricordi?
0: Dell'amore, il profumo di casa, quello romantico. Sai che vicino a Panni, paese dopo, è Stesi.
1: Sì, lo sapevo che l'avresti ecco. Detto. Questa volta ero pronta, non no. So i nostri amici, le nostre amiche che ci stanno ascoltando, forse no. Invece Simona dice, io la mia estate darei un odore di cocco o di vaniglia, che è un
0: buono,
1: grande classico.
0: Buono, l'odore del cocco è perfetto per l'estate, ci può stare.
1: Sì, un po' troppo, però mi fa girare un po'
2: la testa.
1: La testa, sì, mi fa
0: so
1: un po' girare
0: la testa
1: tutto.
0: Gira.
1: Non lo so, la testa gira. Tutta l'estate con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana, ancora al volo l'odore che ha la vostra estate 2026.
1: Se dovessi dare un profumo alla mia estate fino ad ora direi senza dubbio il lattice dei palloncini, ma c'è una spiegazione. Sono una balloon artist e questo è il profumo che sento più di tutti durante le mie giornate, soprattutto tra maggio e giugno, che è il periodo di cerimonie.
0: Lei è Luana.
1: Brava Luana, adesso fare la spada con i palloncini.
0: Ma non ci credo. Barboncino lo sai fare?
1: No, sì, figurati.
0: Dai, il mio preferito, vabbè, pazienza.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 12.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
19: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Vasco, Residency Show, dal 6 al 25 giugno.

0: 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Bam bam, bambina.
2: Elettra.
1: Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Si viene e si va, avrebbe cantato Ligabue. Molti partono, molti tornano dalle vacanze, molti in macchina.
2: Sì, in questo momento della giornata senza dubbio di weekend, quindi ci affidiamo ad Alberto Alfano come sempre per capire la situazione viabilità.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. In Basilicata, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo di Lauria Nord, direzione allacciamento Fisciano, a 30. In Campania, per la 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo di Contursi, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per materiali dispersi sull'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy, in direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria sull'incrocio di San Vittore, direzione Ravenna. Sulla statale 16 Adriatica in Puglia c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio variante di Cozze, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, traffico bloccato causa incendio dopo l'incrocio di Porto San Paolo e prima dell'incrocio di Porto Rotondo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: la nuova di Madame, si chiama Mama Non Mama. State ascoltando Radio Italia, solo musica italiana, in questo sabato pomeriggio.
1: Sabato d'estate, tra un tuffo e l'altro, fra la ricerca di una vacanza perfetta e l'altra, fra un attimo di relax e l'altro, andare in giro per concerti può essere una buona soluzione. Madame è in giro con il suo tour, in lungo e in largo per l'Italia. Un sacco di date, tra l'altro.
0: Tantissime.
1: Molte, sono tutte bellissime.
0: E fate un salto su raditalia.it per scoprirle tutte.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cani che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
11: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

100%. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Luca Macarena, l'estate anche per
1: io.
0: Qui su Radio Italia solo musica italiana.
1: Hai fatto girare tutto il voyeur nella resort.
0: La stavo cercando, magari era qui in zona e poteva rispondere a questo urlo.
1: Comunque sappiamo dove sarà sabato 18 luglio Baby K, perché tra esattamente una settimana tornerà in concerto per il tour estivo ad Arborea, ho capito
0: Oristano,
1: subito che stavo
0: Oristano.
1: Sbagliando. Oristano, lei è in pausa da sabato 4 luglio e di recente ha incontrato anche Meduza, che è questo trio famosissimo di DJ italiani che hanno queste influenze, Mouse, insomma sono conosciuti in tutto il mondo, avevano suonato
0: Meduza
1: anche a Sanremo.
0: Sì, sono stati super ospiti a Sanremo,
1: sì.
0: Sono tre fenomeni che hanno firmato buona parte delle ultime super hit.
1: Tanto che Baby K li ha definiti mitologici e si è anche augurata di vederli presto, lasciando intendere che le piacerebbe in qualche modo
0: collaborare, dici tu? Potrebbe essere, potrebbe nascere qualcosa di interessante. Se invece aspettate il mese di ottobre con due date, quattro concerti, due a Milano e due a Roma, c'è la possibilità di ritrovare anche J-Ax, che qui è con il Cile. Questa si chiama Maria Salvador.

0: Alfa e Lorenzo Giovanotti con Buon Vento su Radio Italia, solo musica italiana, ed è quello che auguriamo un po' a tutti, buon vento, no? Perché noi questi sono gli ultimi secondi.
1: In diretta qui dal Voi Arenella Resort, sì, stiamo per chiudere baracca e burattini, si dice dalle mie parti, ma torniamo lunedì da Cologno, saremo un filo più abbronzati, un po' più malinconici.
0: Sì, però ci andiamo subito a Cologno, eh?
1: Ci colleghiamo subito.
0: C'è Francesca, ciao Franci, Francesca Mendo.
2: Ragazzi, ma bando alle malinconie, c'è ancora tutta la serata, ci avete fatto compagnia finora, io sono felicissima di ritrovarvi. A proposito di buon vento, dalle mie parti un po' meno, perché ne ho preso troppo di vento.
1: Sì.
0: Hai un po' poca voce, sentiamo.
2: Sì, beh, insomma, sai, quando si va a vela, insomma, il vento poi, insomma, un po'.
1: Accidenti, voglio dire. Ce la siamo cavata bene però, Franci.
2: Direi di sì.
0: Mi piace
1: questa cosa. Senti, facci salutare e ringraziare tutti quanti quelli che ci hanno ospitato qua, che ci hanno tenuto compagnia, che ci hanno coccolato.
0: Tutto il Voi Arenella Resort, sono stati carinissimi come sempre, tutti i ragazzi dell'animazione, tutti quanti.
1: Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Grazie a Lidia Marita Arsitano che è stata con noi in regia pazientemente in tutta la settimana, Cristina Camporese che è stata la nostra parte di redazione, e a tutti quelli che sono alternati a Cologno.
1: Sì, e anche che ci hanno dato una grande mano tecnica qui in Sicilia. Sì. Franci, ti lasciamo tutto e buona serata insieme a te.
2: Ciao,
0: ciao Francesca, buon weekend a tutti, sono le 18:02. Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

canzone di Zucchero Guantanamera su Radio Italia, sulla musica italiana. Allora, sono Francesca Mendola, lo ero almeno fino a un po' di tempo fa, come sapete, insomma, caldo freddo, qualcosa può succedere. Allora saluto ancora di nuovo i nostri Daniele ed Emiliano, che li abbiamo lasciati lì, insomma, a godersi questo tramonto. Voi come state? Raccontatemi un po' di voi. Io sono felicissima perché in regia ritrovo Stussi. L'ultima volta era forse, non so, 8-9 mesi fa. Sono molto contenta di averti alla console con tantissima bella musica, tante belle chicche anche. Parleremo di live, di tanti artisti e anche di come loro comunicano sui social. Per esempio parliamo subito di Dolce Nera, che ha postato su Instagram, ha riassunto così la sua vita: una sintesi di lunghe attese prima di andare in scena per qualche istante, puntini puntini, ed è l'occasione per ascoltare la sua nuova canzone che si intitola Epopea.

la canzone di Mahmood Ratatà su Radio Italia, solo musica italiana. E allora, con tutta la voce che abbiamo, ma perché non cantare tutti i più grandi successi di questa caldissima estate? Siete pronti? Sapete perché? Perché è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026, 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026, e tutte le info le trovate su radioitalia.it. Ci sono tantissimi titoli come Fulminacci, Maledetto Me, c'è Volevo Capire di Madame Marrakesh, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, e c'è Ultimo Romantica. Ah sì, c'è anche lui, ce l'ascoltiamo subito, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con la sua canzone Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità.

0: competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
2: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
1: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 € in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
7: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
12: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
15: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
19: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
21: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domani dalle 21 su Radio Italia TV.

0: alla freschezza della canzone di Alex Britti, la sua Alla Vasca, su Radio Italia. Solo musica italiana. E dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico. Torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 598 di fondo Valle d'Agri, rallentamenti causa incendio dopo l'incrocio di Caprarico e prima dell'incrocio Montalbano. In Sicilia, rallentamenti per incidente sulla statale 115 sud occidentale Sicula presso l'incrocio di Licata. In Sardegna, sulla statale 466 di Sibiola, lavori di manutenzione sull'incrocio variante di Ussana. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono materiali dispersi sullo svincolo di Tarsia Nord, Spezzano Terme, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Puglia, sulla statale 89 Garganica, rallentamenti per incidente sull'incrocio Foggia tangenziale di Foggia, in direzione incrocio San Severo, strada statale 16 Ter Adriatica. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, c'è stato un incidente che causa dei rallentamenti presso l'incrocio Tor De Cenci, direzione Terracina, strada statale 7 Appia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Si intitola Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Allora, ci siete?
8: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
14: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Corri da Troni fino al

0: Maxi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Che gran finale, American Gianna Nannini con Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Come vi dicevo in apertura, tanta nuova musica, nuovi singoli, e parliamo di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, perché ci ascoltiamo la loro canzone e su Radio Italia TV potete vedere il video ufficiale di La Costiera Amalfitana, che è il loro nuovo singolo. E la clip si apre con immagini di Milano, della Costiera Amalfitana, e poi piano piano mostra Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Nel filmato compare un oggetto tecnologico che è ancora poco diffuso in Italia, cioè un cane robotico, e un oggetto di grande tendenza, cioè il ventaglio a batteria, molto utile in questo periodo. A un certo punto si palesa anche lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, e sulla televisione si intravedono le immagini del gol di Fabio Grosso ai mondiali del 2006. Bei tempi, direte voi, ma soprattutto buona musica, ce l'ascoltiamo subito, La Costiera Amalfitana.

la canzone Posti Vuoti con Amacose su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, io vi saluto qua questo sabato sera. Cosa combinerete di bello? Me lo racconterete domani pomeriggio. Grazie mille a tutti dei vostri messaggi, grazie a Stussi in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Stati Uniti-Iran, di nuovo alta tensione dopo la sospensione della tregua. Trump rilancia le minacce, la guida suprema Khamenei annuncia la vendetta arriverà. Nuovo attacco russo su Kiev, almeno 11 feriti, colpiti diversi quartieri della capitale con missili e droni. Zelensky accelerare sugli accordi sulla difesa missilistica. Oltre 6.000 ettari di terreno bruciati nel rogo in Spagna che ha causato la morte di 12 persone. Oggi condizioni meteo più favorevoli per le operazioni di spegnimento. La ragazza sfregiata in metro a Milano, convalidato l'arresto del 27enne algerino, l'uomo resta in carcere, il GIP riconosce l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Oggi bollino rosso per il caldo a Firenze e Perugia, previsti temporali al nord, ma sono in arrivo temperature sopra i 40 gradi. Incendi in Val d'Ossola, la regione Piemonte dice catastrofe ecologica. Vigilia di finale Wimbledon, domani Sinner sfida Zverev.

0: Dopo aver battuto Djokovic ai mondiali, la Spagna piega il Belgio e vola in semifinale stasera Norvegia Inghilterra. MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint Race in Germania davanti al fratello Alex e a Di Gian Antonio. Domani la gara alle 14 live su Sky. Brutta caduta per Bezzecchi. Addio Peppino Di Capri, morto a 86 anni, pianista raffinato, fu capace di unire la melodia napoletana e il rock americano tra i suoi brani più celebri Champagne e Roberta.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, dunque, da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cieli pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est, temperature molto elevate. In giornata qualche nube in più al nord e su parte del centro, ma basso rischio di precipitazioni. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
5: Eccoci qua, buonasera a tutti. Buon sabato sera, salutiamo Riccardo Stussi Galbiati in regia.
6: Ciao Ricky e benvenuti nel meglio delle buone nuove, con noi Savi Montieri e Cicci.
5: Buonasera Cicci.
7: Buonasera a tutti, buon sabato. Come avete appena detto, tra poco saremo prontissimi per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
5: Nelle buone nuove del mattino, che come sempre vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: C'è una notizia che arriva dall'Inghilterra.
1: Sì, oggi
0: Harry oggi è a Londra senza Meghan e i figli. Re Carlo spazientito per cambi idea su alloggio.
1: È spazientito, quindi
0: si è un po' spazientito, quindi noi ne vorremmo sapere di più collegandoci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiace, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sì, sono a Londra.
0: Ecco, naturalmente sei a Londra.
2: Che vuol dire?
0: Re Carlo.
2: Carlo.
3: Scusate, ma stavo leggendo giornali.
0: Oh, sì, anche lei.
3: Ciao, leggo, salta l'invito a Harry a Buckingham Palace. Torna il gelo in casa Windsor.
0: Windsor.
3: Oh, torna il gelo, un po' di fresco. Finalmente.
0: No, ma non in quel senso, come sta?
3: No, c'è stato un equivoco, perché Harry voleva venire qui ad alloggiare a Buckingham Palace, ma io gli ho detto che il palazzo non è un albergo.
2: Beh, non è che... vabbè, sì.
3: E allora gli ho proposto un appartamento a Sandringham.
0: No.
3: Sandringham.
0: Ma perché?
3: A Sandringham con modica cifra di 3.000 euro all'ora, lui potrà alloggiare.
2: 3.000 euro
3: all'ora? Sì.
0: Quanto? 3.000 euro all'ora?
3: Ma ce li ha i soldi?
0: Ah, beh, su questo non abbiamo dubbi, però.
3: Va bene, si deve arrangiare d'altra parte. Però viene qui perché poi sabato dobbiamo seguire la partita dei mondiali.
0: Norvegia,
3: Norvegia, Inghilterra. Siamo capitati ai quarti di finale contro i vichinghi di Norvegia.
0: Sì.
3: Ho saputo che si sono beccati una bella influenza i norvegesi.
0: Sì, hanno anche un po' di tosse, sua maestà.
3: Infatti pensate che ieri Holland, con uno starnuto in America, ha mandato in frantumi i vetri delle finestre qui a Buckingham Palace.
0: No.
4: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove Radio Italia, sono musica italiana, anche questa sera con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, è un ciao. Piacere essere con voi anche questa volta. E ho per voi una frase meravigliosa di Alda Merini.

0: Che in questa settimana c'è stata la giornata internazionale del bacio.
1: Sì.
0: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
14: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
13: La Torrente, baciati dal sole del sud.
15: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su Radio Italia.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 460 di Ceresola, è presenza alberi sulla carreggiata dopo l'incrocio San Benigno, raccordo autostrada Torino-Aeroporto Caselle e prima dell'incrocio Lombardore. E poi sulla statale 457 di Moncalvo, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio stazione di Porta Comaro. In Liguria, sulla statale 20, con la ditenda Varroia, materiali dispersi dopo l'incrocio di Limone e prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, coda per 2 km, causa incidente tra l'incrocio Tor de Cenci e l'incrocio Via di Decima Castel Porziano, in direzione Latina. In Piemonte, sulla statale 456 del Turchino, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Salere. Nel Lazio, statale 148 Pontina, incidente con rallentamenti sull'incrocio Tor de Cenci, direzione Terracina, strada statale 7 Appia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che cos'è tutta questa euforia?
0: cioè, ci sta. Oh, maestro Eugenio Massari. Allora,
1: sapete che giornata mondiale è oggi?
0: No, non lo sappiamo. Che giornata mondiale è oggi?
1: Non poteva di certo mancare una festa dedicata al cibo degli dèi per eccellenza, e cioè il cioccolato. Nel 2009 è stata istituita questa ricorrenza, il 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato. E sapete perché?
0: Perché?
1: Perché proprio in questa data, che nel 1847 Joseph Fry creò la prima tavoletta di cioccolato come la conosciamo oggi.
0: Perché prima com'era?
1: Fino a quel momento il cioccolato era consumato principalmente come bevanda. Ma sì, Fry scoprì che bastava aggiungere burro di cacao fuso al cacao in polvere per creare una pasta modellabile che, una volta solidificata, diventava una barretta da mordere. E adesso beccatevi queste barrette e mangiatele alla mia salute.
0: Oh, grazie maestro, ma non doveva. Aspetti che ne mangio subito una. Ma è durissima.
1: È durissima perché è una barretta di torrone.
0: Ma non doveva essere cioccolato.
1: Ma figuriamoci se spreco con voi il mio cioccolato.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: C'è una notizia che tutto ci saremmo aspettati, ma non che arrivasse dalla Germania, ovvero nella patria dell'Oktoberfest e di tanti marchi di birra prestigiosi, per la prima volta nella storia il consumo di birra analcolica supera quello della birra alcolica. Io so che a qualcuno questa notizia non piacerà affatto. Il nostro Mauro Corona, diciamolo. Max, proviamo a chiamarlo. Mauro Corona,
1: che poi per lui sarà sempre ottobre,
0: è festa anche. Buongiorno Corona.
2: Guardi Bianchina, sono qui con il mio amico Piero e ci stiamo proprio preparando adesso per andare a salvare la Germania.
1: Addirittura salvarla?
2: Ma certo, insomma, bisogna pur far qualcosa per questi poveretti di tedeschi che stanno per essere invasi da quegli esseri crudeli, maligni, tristi, nefandi, inaffidabili, senza cuore.
0: No, per favore, Corona, stia calmo. E poi di chi sta parlando?
2: Ma come di chi sto parlando, Bianchina? Dei salutisti. Questi che mangiano e bevono tutte cose senza. La birra senza alcol, la carne senza grasso, il formaggio senza latte. Sono persone tristi, fa pure rima, salutisti, persone tristi.
0: Vabbè Corona, ma ci sono persone che ci tengono alla salute o alla linea, eh?
2: Ma Bianchina, questi vivono da malati per morire sani.
0: No.
2: E poi la linea, vuoi mettere con la linea del mio amico Piero?
0: No.
2: Voi adesso non potete vederlo, ma il Piero ha una linea perfetta. Ha un girovita che se aumenta ancora di un paio di metri è uguale all'equatore.
1: Infatti non ci sembra che il Piero abbia una forma fisica da prendere come esempio.
2: Beh, grosso ma felice. Pensi Bianchina che il Piero una volta ha fatto l'amore contemporaneamente con la moglie e con la fidanzata nello stesso letto.
0: Ma cos'è?
2: Sì, e le due non si sono mai incontrate. Erano nei versanti opposti. Vedi che serve il girovita largo.
0: Ma non è possibile sta cosa, scusi.
2: Solo una volta ho visto il Piero bere una cosa senza, ma non era certo birra senza alcol.
0: E cos'era?
2: Era alcol senza la birra. Dai Bianchina, venga che le presento il Piero.

0: Buonasera, buonasera, buonasera. Radio Italia, solo musica italiana, solo le 20.01.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
7: Quando

0: pensate che spesso si parla di alimenti scaduti e se e come riutilizzarli.
1: Infatti sì.
0: In un recente articolo, ad esempio, si parla dello yogurt scaduto, che sarebbe addirittura utile per pulire i denti o lucidare l'ottone.
1: Ah sì, non lo sapevo.
0: E nemmeno io.
1: Insomma, prima di buttare via i cibi dopo la data di scadenza, cerchiamo un modo per riciclarli, ecco, e chissà, magari in un ristorante come quello dello chef Cannavacciuolo cosa ci faranno loro con gli alimenti scaduti. Max, proviamo a chiedere allo chef.
2: Sì, guarda, è qua con noi, vieni piccolino, Antonino.
0: Sì,
2: vieni.
0: Piccolino, sto arrivando.
2: Vieni cucciolotto, vieni.
1: Buongiorno chef.
0: Buongiorno. Guardate, voglio che le scadenze non esistono.
1: Come non esistono?
0: No, sono tutta un'invenzione della lobby delle date di scadenza. Sono i poteri forti che decidono in quale giorno un cibo non si può più mangiare.
1: Ma chi sarebbero queste lobby, quelli della lobby delle date di scadenza?
0: Chi sarebbero? Sono delle persone che stanno dentro una stanza e decidono la data di scadenza delle cose.
1: Così a caso.
0: La scadenza della mozzarella, la scadenza del tonno. Ma mica solo sulle cose da mangiare.
1: No.
0: Loro no. Decidono la scadenza pure dell'assicurazione o della patente.
1: Del bollo.
0: Sì, mettono delle date a caso. A volte mettono le date del compleanno dei figli o della moglie.
1: Ma come? Ma è sicuro, chef? Non credo che le date di scadenza vengano decise così.
0: Fidatevi, voglio. Sono tutte finte le scadenze. La mozzarella scaduta la potete mangiare tranquillamente. Ma scusa, non è che il giorno dopo che ti scade la patente tu non sei più capace di guidare, eh? No. O se ti scade la tessera della piscina smetti di saper nuotare.
1: Ma che c'entra la mozzarella? È un'altra cosa, scusa.
0: È uguale. Anche la mozzarella dopo la scadenza continua a saper guidare e a saper nuotare.
1: Ma che dice? Vabbè, ma lei ci vuol dire che nel suo ristorante serve i cibi anche dopo la scadenza?
0: No, quello no. Purtroppo, ecco, per colpa della lobby delle date di scadenza dobbiamo rispettare le regole.
1: E quindi cosa fa dei cibi scaduti?
0: Li do ai ristoranti di cucine da incubo per migliorargli il menù. Addios.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: senza te.
1: Il meglio delle buone nuove è Radio Italia.
2: È la radio che ci fa cantare.
1: Come ha cantato Valerio da Roma.
3: Che non ricordo.

0: che non ricordo più, non domini al cielo, se dentro ci sei tu, ti va di stare bene. Ciao Radio Italia, Valerio da Roma.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: notizia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com.

0: premio varia in base al profilo cliente.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria, la seconda la paghi la metà.
7: La piadineria,
6: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare,
12: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
14: Paoletta
13: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: Intanto a Wimbledon è andato in scena un curioso siparietto tra il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli e Roger Federer. L'ex campione di tennis ha proposto al ragazzo bolognese di fare un giro in kart insieme.
1: Antonelli ha controbattuto che gli piacerebbe imparare il rovescio a una mano, che era il marchio di fabbrica del tennista svizzero quando giocava. Federer ha accettato di dargli lezioni, ma poi ha aggiunto: per il rovescio a due mani devi chiedere a Sinner.
0: E allora chiediamo a Jannik Sinner.
2: Ciao. Per il rovescio a due mani potete chiedere a mia mamma.
0: No, no. Siglinde. Mamma
2: che,
0: Siglinde.
2: Sì, anche quando ero piccolino usava anche il battipanni, da lì è nato l'amore per il tennis.
1: Ah, ecco.
0: Ah, ecco.
2: Ma dai. Poi tentavo di nascondermi sotto il letto, ma siccome ero già cresciutello i piedi erano fuori e mi sgamava sempre.
0: Ah, ti trovava. Insomma, dai.

0: Hai vinto.
1: Complimenti
2: contro Struff.
0: Sì, Struff, poi io che sono amante di Napoli.
2: Sì, certo.
1: Gli struffoli.
2: Sono un'altra cosa.
1: Sono buoni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Certo, che piacere averti qua, sempre sì, nel meglio delle buone nuove.
1: Piacere con mio, noi. Piacere mio.
0: Mi sono anche emozionato.
1: Fare
0: nuove.
1: Un po' di convergenza.
0: Sì, la farò.
1: Ho una frase per voi meravigliosa di Mark Twain. La vita è breve, rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere.
2: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, taglio 11.81, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: Più calda del

0: canzoni. Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 € in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 € al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 € al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 €, rata finale 9.486 €.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Mamma mia, che meraviglia che siete con queste voci che sono, devo dire, un saliscendi di emozioni. Guarda, adoro!
1: Buongiorno a Cristiano Malgioglio.
2: Buongiorno Montiera. Buongiorno amici.
1: Buongiorno Maria.
0: E un buongiorno anche da parte mia.
1: Amadeus, ma adesso sì, sei sempre lì. Da
0: sono
1: allora.
0: Sono io. Guarda, sì, Antonia, si è piazzato qua, servito e riverito, e chi lo manda più via questo?
2: Allora, la Malgi è in subbuglio perché spera, nella prossima puntata di Amici, di rivedere Emanuello a torso nudo.
1: Ma no,
0: ti
1: dai.
0: Prego, guarda Maria, non me lo ricordare, guarda. Mi ricordo la prima volta che l'ho visto. È stata un'emozione senza pari e anche senza dispari. Che pettorali, no. Guarda, che addominali, roba da sogno, Antonia.
1: Gran fisico.
0: La Malgi sì, ha detto che ha addirittura la foto di Emanuele sul comodino. Grande scoop. Io invece ho la foto di Fiorello.
1: Oh,
2: io invece ho una mia foto. Sapete, ho il culto di me stessa.
1: Ma no, dai Maria.
0: Ma guarda, vedere Emanuele senza maglietta è come vedere l'eclissi totale. Voi non potete capire cosa si prova in quegli istanti.
1: Vabbè, adesso calmati però, Cristiano.
0: Ha avuto un risveglio, devo dire, ormonale incredibile, Cristiano.
1: Vabbè, spero che adesso si sia calmato però.
2: Sì, Antonia è andato a farsi una doccia gelata finalmente.
1: Ciao Cristiano, ciao Maria, ciao Ama.
2: Ciao Montiera.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo Riccardo Stussi Galbiati, in regia.
0: Ciao Riccardo.
1: Arrivederci Cici.
2: Arrivederci e ringraziamo anche Max
1: Perucci e anche Daniele Ceva.
2: E ringraziamo anche voi piccolini in ascolto. Noi ci risentiamo domani sera, mi raccomando.
1: Domani sera alle 7 di sera, non mancate. Ciao.
3: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
1: Oh, si sono già fatte le 9 di sera, guaglio.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: La tensione tra Stati Uniti e Iran, Khamenei minaccia la vendetta per la morte di mio padre, ci sarà, un quotidiano di Teheran mette anche Meloni nella lista dei responsabili. La guerra in Ucraina, Kiev e Sumi colpite da missili russi, almeno 4 morti e decine di feriti, Zelensky chiede agli alleati di accelerare con la fornitura di missili Patriot. È stato convalidato l'arresto dell'algerino che ha sfregiato una ragazza a Milano. Il GIP ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi e la pericolosità sociale dell'aggressore. Emergenza caldo, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, temporali nel nord Italia. Vasto incendio in Valdossola in Piemonte, da lunedì previsto un nuovo rialzo delle temperature. In Andalusia e in Spagna si lavora ancora per spegnere il rogo che ha causato la morte di 12 persone. Sono oltre 6.000 gli ettari di terreno bruciati dalle fiamme. Domani in esclusiva su Sky Sport la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Ai mondiali stasera Norvegia-Inghilterra, nella notte Argentina-Svizzera. MotoGP in Germania, Marc Marquez conquista la pole, anche la gara sprint. Bezzecchi cade e si frattura la clavicola. Domani alle 14 la gara live su Sky Sport. Il mondo della musica piange la scomparsa di Peppino Di Capri, il cantante napoletano aveva 86 anni, era malato da tempo. Domani funerali, lutto cittadino sull'isola.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week.
5: Bentornati a Radio Italia Music Week, il TG della musica italiana. Sorpresa, ci sono io questa settimana. Sono Giuditta Recco e sono pronta a raccontarvi le notizie musicali più importanti della settimana. Tutti pronti? Vai, cominciamo. Ossessione di Samurai J è il brano più venduto del primo semestre del 2026. Lo ha stabilito la FIMI, dati alla mano. Ossessione, poi seguita in classifica da altre due canzoni sanremesi, Tu mi piaci tanto di Safe e Per sempre sì di Sal Da Vinci. La classifica degli album è invece guidata da Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Ascoltiamo quindi il grande successo di Samurai J che si chiama Ossessione.

Dopo il concerto dei Record a Tor Vergata, Ultimo è già proiettato al 2027, perché per l'anno prossimo ha già annunciato un nuovo tour negli stadi e le date si stanno moltiplicando di ora in ora. Pensate che in meno di un giorno Ultimo ha venduto 500.000 biglietti. Nel frattempo il suo album Il giorno che aspettavo è stato certificato disco d'oro. Allora a Radio Italia Music Week ascoltiamo una delle canzoni dell'album, si chiama Acquario.

Ovvero sta celebrando veramente alla grande i 25 anni dall'uscita di Baila Sexy Thing. Ha infatti annunciato che il tour, dedicato a una delle sue hit più amate, si concluderà con un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano. Dopo questo appuntamento del 10 giugno 2027, Zucchero ha già altri live in programma. Infatti celebrerà i 40 anni del suo album Blues, album bellissimo, con 20 concerti all'Arena di Verona, divisi tra il 2027 e il 2028. Allora festeggiamo anche noi insieme a Zucchero e ascoltiamo proprio Baila Sexy Thing.

Vasco Rossi sono bastati meno di 30 minuti dall'apertura della vendita generale per polverizzare oltre 550.000 biglietti per i suoi live del 2027. Sarà il giubileo di Vasco. I concerti si terranno dal 6 al 25 giugno, trasformando lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano. Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale della più grande residency musicale mai realizzata nel nostro paese. E allora ascoltiamo Vasco con Ti prendo e ti porto via.

Francesco Gabbani ha annunciato Occidentali Sparti, due speciali appuntamenti nei palazzetti di Firenze e di Milano. Si terranno rispettivamente, segnate le date, il 17 e il 22 aprile del 2027. Con queste date Francesco Gabbani celebrerà i 10 anni di Occidentali Scarma e, come ha raccontato, questa canzone ha dato il via a un percorso che gli ha regalato molto di più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Allora, per oggi è tutto. Radio Italia Music Week torna la prossima settimana. Nel frattempo, per rimanere aggiornati su tutte le notizie musicali più importanti, ricordatevi il nostro sito radioitalia.it e adesso, visto che abbiamo parlato proprio di questa canzone, ascoltiamo Occidentali Scarma.

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

l'appuntamento del sabato sera alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana, è con Radio Italia Party. Ciao a tutti da Paoletta, siamo pronti per ascoltare tutti i lavori che avete inviato a Radio Italia Party @radioitalia.it e quelli che abbiamo cercato. E iniziamo con Stelle di Geolier, il remix di Tony Sky.

0: La visione di Sasà Vallone, Lucio Battisti, Il mio canto libero in Radio Italia Party. Ora il lavoro di Simon P, Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Dai che fai.
1: Anche Bresh con Dai che fai in Radio Italia Party. Il lavoro era di Marco Pieraccini.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

provincia di Enna con il mio DJ set e molte delle canzoni che abbiamo appena ascoltato in Radio Italia Party. E ci sentiamo anche sabato prossimo a partire dalle 22. Un bacio da Paoletta, ciao!

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Fatele una foto.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto è un po' meglio, devo dire, quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao!

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
1: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica a chi all'ascolto. È domenica 12 luglio 2026. È morto Giuseppe Faiella, Peppino di Capri. Addio Peppino, lei è stato una testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. L'abitudine di urinare seduti per gli uomini è un argomento che intreccia cultura, igiene e salute. Se in molte nazioni è considerata una pratica insolita e non mascolina, purtroppo per esempio in Italia, in altri stati come la Germania invece comune. Questa semplice scelta quotidiana in realtà farebbe bene alla salute, soprattutto in età avanzata, riduce il rischio di infezioni urinarie e problemi alla prostata. Quando si pensa agli artropodi giganti, afferma Richard J. Howard, curatore di artropodi fossili presso il Museo di Storia Naturale di Londra, autore di uno studio, spesso immaginiamo foreste pluviali del Carbonifero con mille piedi giganti orrendi, insetti simili a libellule di epoche successive nella storia della Terra, ma il Prearcturus visse almeno 50 milioni di anni prima, ben prima dell'evoluzione degli alberi, quando la vita sulla terraferma era appena agli inizi. Confermare che questo animale era uno scorpione cambia radicalmente la nostra comprensione di come e quando queste creature si siano evolute fino a raggiungere dimensioni così enormi, così mostruose ed eccezionali. Spegnere i circuiti cerebrali del dolore senza effetti collaterali come quelli dovuti agli oppioidi è quanto dimostra di poter fare la terapia genica finora sperimentata nei topi, coordinata da Gregory Corder ed Harry Ittery, entrambi della University of Pennsylvania School of Medicine. Condotta con la collaborazione di altre università, la ricerca potrebbe portare in futuro a innovative terapie antidolore per gli esseri umani. Il dolore cronico, osservano i ricercatori, somiglia all'ascoltare una radio con il volume bloccato al massimo e qualunque cosa si faccia non lo si riesce ad abbassare. Ad oggi le migliori terapie farmacologiche riescono a ottenere qualche effetto, ma come gli oppioidi hanno spesso effetti collaterali oppure perdono efficacia nel tempo. Per questo i ricercatori sono andati a cercare nel cervello dei topi i percorsi specifici del dolore, anche grazie all'aiuto dell'intelligenza

0: artificiale hanno ottenuto una specie di mappa. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo e assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Tracce di veleno vegetale sono state identificate su punte di frecce di pietra di 60.000 anni fa trovate in Sudafrica. La scoperta, che riporta indietro l'impiego di armi avvelenate di decine migliaia di anni, è frutto di studi dell'Università di Stoccolma con quella di Johannesburg. Le analisi chimiche e biomolecolari condotte su reperti trovati nel rifugio roccioso di Umma Lazatuzana, nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal, hanno rivelato la presenza di veleno di origine vegetale su 5 delle 10 punte di quarzo esaminate, provenienti da uno strato archeologico risalente a 60.000 anni fa. La scoperta rappresenta tra l'altro la più antica prova diretta dell'uso di veleni applicati alle armi e testimonia come i cacciatori di quell'epoca avessero sviluppato una buona conoscenza delle piante velenose. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, dunque, da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cieli pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stanotte.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services.

0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: ho un'idea.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.